L'ora ha bisogno del tuo sostegno. Siamo senza pubblicità e finanziati da membri. Diventa anche tu membro L'ora. Tutte le informazioni su www.lora.ch.

notizie, rubriche, interviste e tanta musica. La tua radio italiana in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.

0: sempre felici.
1: Buongiorno a tutti, sono Raffaele Colini, questa è Radio Lora. Dopo una breve assenza, rieccomi qui nello studio 1 di Radio Lora Italiana. Quindi a tutti voi auguro un buon ascolto e una buona domenica, e mi sembra doveroso ringraziare Claudio Forchini che per tutto il tempo della mia assenza mi ha egregiamente sostituito. Quindi grazie Claudio, buona domenica, e quindi ci saranno altre occasioni dove io mi assento e lui gentilmente si presta a sostituirmi. E niente, la canzone che è appena andata sul finale diceva siate sempre felici. Io ve lo auguro che siate sempre felici, perché quando si è felici si è più gentili. Voi volete vedere uno che non è così gentile? È incazzato, è arrabbiato. Quindi se è possibile, nei limiti della possibilità, siate sempre felici, e spero di regalarvi così una piacevole compagnia insieme alle mie scelte musicali e naturalmente sulle frequenze di Radio Lora. Quindi vi aspetto numerosi, spero che ci siete, e il bel tempo è tornato, quindi possiamo pensare positivo. Ascoltiamo una prima canzone. Loro sono i Calabruzzi. La domenica è festa, non per tutti, naturalmente c'è anche chi lavora. Quindi ascoltiamo da i Calabruzzi. La domenica è festa.

Dal gruppo folk, i Calabruzzi, naturalmente sono calabresi, abbiamo appena ascoltato La Domenica è Festa, vieni qui che balliamo. E quindi buona, la domenica diventa ancora più bella in compagnia di Radio Lora, questa domenica 31 maggio 2026, sono le 7:07. Saluto tutte le mie amiche che già mi seguono in diretta Facebook, la consuocera Letizia e questa carissima amica Anna Eorio. Buongiorno a tutto i miei, a tutti i miei amici cilentani. Continuiamo in musica con una prossima canzone. La prossima canzone è questa: Giovanna non do piglià. Questo davano un consiglio a una certa Giovanna di non do piglià. Vediamo un po' dove l'ho piazzata. Mi rifaccio subito, eccomi qua.

Niente, è successo qualcosa di strano e vabbè, si è interrotto. Vabbè, la rimandiamo, non è successo niente di grave. E vabbè, vi faccio ascoltare una canzone più tranquilla. Facciamo questa e poi vediamo un po' di riprendere.

alle 7.14 dallo studio 1 di Radio Lora, Raffaele Golini. Abbiamo appena ascoltato Chitarra Vagabonda, un successo di molti molti anni fa. Quelli che hanno più o meno la mia età la conoscono, quindi forse qualcuno insieme a me l'ha cantata. Spero così di tenervi una piacevole compagnia. Vediamo un po', sì, la prossima canzone porta per titolo Il profumo dei fiori. E a dire la verità, qualcuno lo sa, la signora Enze e molti altri, il mio fiore preferito è la rosa, sono le rose, e ne esistono centinaia di tipi, ma io adoro quelle antiche, quelle di una volta, che ne possiedo una in Italia, e spero di non perdere la razza, si dice così, quella rosa, perché sono profumate. Io ne vedo bellissime qua, quando vedo delle rose sono tentato, mi avvicino, vorrei sentire il profumo, ma sono solo belle da guardare. Invece ci sono quelle che ancora emanano questo profumo fantastico. Quindi vi prego, se avete delle rose, quelle che avevano le nostre nonne, i nostri bisnonni, ripiantatele. Si possono fare, prendete dei rametti, in particolare ad ottobre. Ci sono dei trucchetti per farlo, adesso su internet viene fuori tutto, quindi prendete questi rametti, io l'ho fatto, ha funzionato. Qui in Svizzera diventa un po' più difficile, ma in Italia ancora possiedo questa rosa, che non so come si trovava nel giardino di mia nonna. Emana un profumo, è una rosa, è un rosso vellutato, che vi dico è di una fragranza, una delicatezza che mi fa venire, sento l'odore a distanza. Quindi è come dicevo prima, queste che si vedono in giro sono bellissime da vedere. Io vedo la mia vicina dove abito, ha tantissime rose, sono molto belle, hanno dei colori favolosi, ma di profumo non c'è niente. E vabbè, ascoltiamo Il profumo dei fiori.

Il profumo dei fiori qui sulle frequenze di Radio Lora. Sono così queste canzoni melodiche, ci coinvolgono. Poi io conosco le canzoni perché le ascolto, a parte che le conosco da tempo, però poi ascolto sempre un po' di vedere di mandare, alcune non sono così pulite da mandare qui sulle frequenze della radio, quindi cerco di ascoltarle quando ho tempo, e altre volte poi improvvisiamo un po', ma ci sta anche quello. La prossima è una canzone popolare, visto che questa è la musica popolare, la musica folk.

E questa era la canzone popolare. Vediamo un po' che succede adesso. Solo un attimo. Vabbè, lo rifacciamo dopo. Andiamo un'altra canzone? No, no, possiamo farla adesso. Possiamo farla adesso. Facciamola adesso. Facciamo questa cosina qua. Eccola qua.

100 giorni così, 100 giorni come oggi. Questo è l'augurio che nonno Gerardo Pennella fa al suo nipotino Fabio. Sì, dico bene. A Fabio, non solo da parte di Gerardo, dal nonno Gerardo, da tutta la sua famiglia, amici e parenti, conoscenti, da parte mia e tutto il team di Radio Lora, buona prima comunione a questo giovanotto. Quindi fate una bella festa e ricordatevi di Radio Lora Italiana. Quindi mi raccomando, Gerardo, tantissimi auguri da parte di tutti noi del team. La prossima canzone si intitola Augurissimi, per Fabio e tutti quelli che hanno festeggiato qualsiasi evento, onomastico, compleanno, prima comunione, chi più ne ha ne metta. Quindi la dedichiamo in particolare a Fabio.

Auguri in particolare a Fabio per la sua prima comunione da parte della famiglia Pennelli, non solo, da tutti amici e parenti e conoscenti. Allora, facciamo anche tanti auguri a due ragazzi, devo dire, io sono del Cilento, molti di voi lo sanno, in provincia di Salerno, e abbiamo avuto due ragazzi hanno prestato giuramento nelle forze dell'ordine, quindi nei carabinieri, nella polizia. Uno è di San Mauro La Bruca, e quindi tanti auguri a lui e a tutta la sua famiglia. Non ricordo il nome, mi sembra si chiama Mauro, il fratello, vabbè, è in famiglia, quindi tantissimi auguri. E l'altra ragazza è di Futani, anche lei ha prestato giuramento nell'arma, quindi quando si sentono queste belle notizie, dove trovano un lavoro, una sistemazione, è un orgoglio per amici, parenti, conoscenti e un po' tutta la comunità che vive in quei paesini, perché ci conosciamo tutti fra amici, parenti e conoscenti, quindi siamo pochissimi. Pochissime anime, ci conosciamo tutti e veramente fa tantissimo piacere. E a proposito di auguri, li facciamo, ecco, in mia assenza si è sposato un mio carissimo nipote a Roma. Vi faccio ascoltare la canzone che ho dedicato loro quando li ho fatti. Mi sono divertito a fare un po' il DJ, ecco, diciamola tutta, no, c'era un gruppo che suonava, però di tanto in tanto ho fatto qualche cosina io. E la canzone che ho scelto per far ballare Giampiero e Ioana è stato un matrimonio favoloso, che una location che non vi dico. Quindi questa è la canzone, spero piace anche a voi. Ve la faccio ascoltare. Dove siamo? No, ho fatto qualcosa che non dovevo. No, la devo cercare adesso, madonna. Perdonatemi. La cerco qua in diretta. Vabbè, mandiamo l'altra canzone, lo facciamo dopo, facciamola dopo. Facciamola dopo, perché questa era quella del prima, no, dopo, madonna mia, Raffaele. La sto cercando qua in diretta, mi è sparito un attimo dal radar del computer, della radio. Eccola qua, è ritornata. Quindi vi faccio ascoltare la canzone che ho dedicato ai sposi, per Giampiero e Ioana. Chi è questa? Ah, si chiama Nicolà. Sì, lo ripeto dopo. Ascoltiamo la canzone che ho dedicato ai sposi il 23 maggio a Roma, in questa chiesa. Roma ha centinaia di chiese, ma era una chiesa bellissima che possono entrare in pochi, quindi non fanno neanche entrare. Vi dico di più, non vi interessa, però ve lo dico. È una chiesa che hanno costruito i francesi, quindi lì dentro si può sposare. Uno dei due deve avere il passaporto francese. La moglie di Giampiero, ormai di mio nipote, ha il passaporto francese, italiana, doppia cittadinanza, quindi lei è di origine francese. Si sono potuti sposare in quella chiesa, altrimenti due italiani non possono in quella chiesa. Però a Roma ci sono tante bellissime chiese, quindi se vi volete sposare, quindi ci sono le possibilità. Ascoltiamo la canzone che ho scelto per gli sposi.

Ci vuole coraggio per dire per sempre. Ci vuole fiducia per unire due vite. Ma io ce l'ho, questo coraggio, perché so che sei tu, quella giusta.

Oggi, ecco, questa è la canzone che ho dedicato a mio nipote, il figlio di mia cognata, che si è sposato a Roma il 23 maggio insieme alla sua Joanna. Pensate un po', Joanna è una ragazza splendida, è stupenda, è molto affettuosa, veramente, è unica quella ragazza. Che volevo dire? Volevo dire, ecco, lei l'abbiamo conosciuta un po' di anni fa, è atea, quindi non aveva una religione, però aveva il desiderio di sposarsi in chiesa. Pensate un po', aveva già una bella età, una trentina d'anni, così adesso non ricordo la sua età, 32, 33. E quindi l'anno scorso si fece battezzare, ha ricevuto il battesimo a 33, 34 anni, vabbè, lasciamo stare l'età. Quindi è diventata cattolica perché aveva il suo desiderio di sposarsi in chiesa con il suo Giampiero e quindi ha dovuto fare tutto, ha dovuto fare la cresima come Fabio oggi, però il 23 si sono sposati in chiesa, è stata un'emozione grandissima. È un parroco di origine calabrese, ma è stato fantastico, stupendo, un'omelia veramente fatta con il cuore, perché sono due ragazzi che frequentano la chiesa. È stato qualcosa di straordinario, mi sono emozionato davvero, perché così si capiva che le parole che diceva il parroco erano veramente vere, parlava dei due sposini, e quindi sono cose che, vabbè, poi dopo di questa canzone l'abbiamo girata un po' a Tarantella.

Viva gli sposi. Mi stavo parlando qui a telefono. Ah, ancora con questi fuochi abbassiamo un po'. Ecco, ci sono stati pure i fuochi. Sì, qualcuno sta ascoltando e mi dicono una bella storiella, quella di questa ragazza Ioana Atea, aveva il desiderio di sposarsi in chiesa e quindi l'anno scorso è stata battezzata nel santuario eucaristico di San Mauro la Bruca dal parroco Don Marco Polito, e quindi è stato un evento molto molto bello, molto emozionante. Vabbè, continuiamo in musica. Salutiamo Giuseppe Joseph Di Fluri, dove ci ascolta da Sydney, Australia. Pensate un po', cosa mi dice? Ah, sei emozionato? No, Franco, tu regala emozione quando conduci le cose. C'ho un amico giornalista, Francesco Romanelli, che mi sta seguendo e mi scrive delle cose sul mio telefonino. Lui è veramente molto attivo nella comunità di San Mauro e San Nazario, quindi ha fatto delle cose grandissime. Un vecchio organo del 1800 l'ha fatto con la sua collaborazione, non solo di lui, tanti altri, però lui è stato il promotore di questa cosa e ha restaurato quest'organo. Abbiamo fatto, quando ci sono presente anch'io, veramente mi sono emozionato quando abbiamo sentito suonare quell'organo abbandonato da una vita e ripristinato, rinnovato tutto. È stata un'emozione grandissima. Ricordo, era il mese di gennaio, non era caldo, non era d'estate sicuramente, era d'inverno, ma io in quella chiesa sudavo per l'emozione, devo dirlo. Vabbè, lasciamo stare, questo non interessa a tutti quelli che ci seguono, caro Franco, però sei un grande e tutti noi. A proposito, ecco, noi ci diamo un po' tutti quanti, la mia trasmissione è un po' terra terra, poi più tardi arriva Leo Caruso, Bruno Indelicato, quindi faranno dei temi cioè di approfondimento, di notizie, di quello che succede a Zurigo, in Italia, quindi la trasmissione vera e propria dai conduttori, dai giornalisti, è quella che arriva dopo. E vabbè, però ci serve un po' di tutto. E a proposito, vi faccio ascoltare una canzone di Silvestro Folk. Silvestro Folk è un gruppo che vive nella zona di Salerno, e il 29 luglio, in occasione, in onore dei festeggiamenti della festa di San Nazario Martire in San Nazario, comune di San Mauro la Bruca, provincia di Salerno, ci sarà Silvestro Folk. Quindi mi diverto a fare queste cose, a dare una mano anche nel comitato feste per portare avanti le nostre tradizioni. La Romanina, dalla voce di Silvestro Folk, che chi vuole può ascoltarlo il 29 luglio 2026, Piazza San Nilo a San Nazario. Silvestro Folk con La Romanina.

Ecco qua dalla voce di Silvestro Folk, abbiamo ascoltato la Romanina. Il 29 luglio sarà in piazza San Nilo. Vabbè, abbiamo modo di ripeterlo, non qui alla radio, poi metteremo dei manifesti in zona. E devo salutare un carissimo amico, il re dei viaggi, lui è Antonio Brunetti, quanti viaggi abbiamo fatto con Radio Lora, mi sta seguendo dalla Puglia. E un caro saluto a tutti gli amici pugliesi e quindi Antonio saluto a tutti quelli che lo conoscono. Io quest'estate ho programmato, luglio-agosto sarò in Italia, se tutto va bene, spero di sì, e quindi ho molti amici in Puglia, tra questi c'è anche Brunetti, quindi lo contatterò, non ho deciso quanto, però da Salerno andrò in Puglia e quindi vorrei incontrare, salutare, bere un caffè insieme con questi amici. Ti contatto, non solo tu, tutti gli altri lo sanno, e vorrei fare girare la Puglia. La Puglia è bellissima, quindi io conosco parte della Puglia, sono stata a Otranto, che è favolosa, lasciamo perdere dove sono stato io, però è bella tutta e quindi vi raccomando, visitiamo l'Italia, cerchiamo di sostenere l'economia italiana, abbiamo dei posti fantastici, non vi andate a incasinare chissà dove, a fare queste file negli aeroporti con i treni, ma ce l'abbiamo così bella l'Italia, scoprite prima l'Italia e poi tutto il resto. Quindi abbiamo degli angolini che io prima non avevo il tempo di girare, avevo degli angolini dietro casa mia che non conoscevo, e grazie a alcuni che promuovono il Cilento, nel mio caso ho scoperto dei posti fantastici. Quindi qui c'è il nostro Leo numero 2 che mi ha servito il caffè, il dolcino, quindi lui è calabrese e ci sono dei posti in Calabria favolosi. Io quando ho visto Tropea non sapevo se era una cartolina, l'ho vista dall'alto di Tropea, era una cartolina o ero io a Tropea, quindi ho detto Tropea, un nome a caso, però abbiamo da nord a sud, chi più ne ha ne metta, l'Italia è bellissima, favolosa. E poi ho girato per Roma il 23, non è la prima volta che ho girato per Roma, ma chi ce l'ha una città come Roma? Solo che ci sono delle cose che andrebbero un po' riorganizzate, speriamo che prima o poi qualche governo fa delle cose, quindi dovrebbero essere tutti i governi, a parte chi è al potere, ma tutti i governi dovrebbero contribuire per migliorare queste cose. Lasciamo stare, l'ho fatta lunga, e adesso vi saluto con questa canzone. Giuseppe ha scritto qualcosa, quando scende, te lo scrivo dopo in privato. Buon ascolto, grazie, e la musica popolare termina qui con questa tarantella che Aiza, Aiza, Aiza, Giuseppe, ascoltala. Vediamo un po'.

La canzone, mentre parlavo con Giuseppe sul mio telefonino, la canzone è finita, ma non è grave. La musica popolare sono andato oltre i tempi consentiti da Radio Lora, ma non fa niente. E adesso, dove siamo qua? Devo mettere la cuffia, aspettate un attimo. Questo è il bello della diretta, diceva, non mi ricordo come si chiamava, poi ve lo dico dopo. Adesso passiamo alla nostalgia. Partiamo subito con una canzone, facciamo questa. Poi ne parliamo dopo. Allora, apriamo la nostalgia. Quando faccio la nostalgia, devo salutare ed obbligo a salutare Giuseppe Gentile, che lui per anni ha condotto questa trasmissione qui in questa radio, in questo studio, e adesso si gode la sua pensione in Calabria. Quindi un salutone a Giuseppe e apro. Queste sono le canzoni di una volta. Quindi facciamo un tuffo nel passato con queste canzoni. Lei è Gianna Nannini, fotoromanza.

Grande successo della Gianna Nannini con Fotoromanza. E la prossima canzone, lui è Little Tony, è così un motivo per ricordarlo, questo grande, ha scritto tantissime bellissime canzoni. Mi faccio ascoltare Tamo e Tamerò, Little Tony.

Dalla voce mi distrago con il mio telefonino, però mi fa piacere, siete in tanti che mi seguite dopo una lunga assenza, quindi ci siamo, noi ci siamo, voi ci siete. E adesso dalla voce di Marcella vi faccio ascoltare Mi mancherai. Ci sono quelle persone che magari così li vedi tutti i giorni e neanche ti accorgi di loro. Poi ci sono gli altri. Ci sono gli altri che quando li vedi li abbracci, ma con tutto il corpo, con tutta l'anima, con tutto il cuore. Quindi a tutti voi grazie per l'affetto che dimostrate non solo a me ma a tutto il team di Radio Lora. Leo, quindi il nostro Leo numero 2 adesso qua, poi arriva anche il numero 1. Quindi grazie per il caffè, lui è puntualissimo, arriva e tra un po' dove lo mandiamo? A spese sue Radio Lora lo manda in vacanza in Calabria.

Dalla voce di Marcella Bella abbiamo ascoltato mi mancherai le canzoni di una volta, un tuffo nel passato. Sono quelli che rimangono un po' nella mente di tutti. Oggi tutti quanti guardiamo Sanremo, però credo che a parte Saldavinci, che è un motivo un po' così molto orecchiabile, ma tutte le altre sono belle canzoni per i giovani forse, non per i miei gusti, ma magari non c'è uno che se ne ricorda una. Quindi queste qua, queste di una volta, quelle di una volta, rimangono nel cuore e nella mente di tutti. E adesso, visto che siamo in piena estate, quasi in piena estate no, ma ci stiamo avvicinando, dalla voce di Renato Zero saluto tutti quelli che mi seguono in diretta sul mio telefonino, quindi un abbraccio. Io sono di origine cilentana, quindi sono molti delle mie parti, quindi un forte abbraccio a tutti voi, grazie per la fedeltà non solo da parte mia ma da tutto il team di Radio Lora Italiana. Renato Zero con Spiagge, domenica 31 maggio, dico bene?

Grandissimo successo dell'anno 1983, Renato Zero con Spiagge. Ecco, nascono sotto le spiagge, sotto gli ombrelloni, si sbircia, si guarda, nascono nuovi amori. Perché no, perché no? E poi, naturalmente, diceva il fondatore di Radio Lora, Angelo, a settembre cominciano le crisi in famiglia perché sguardi indiscreti, i telefonini, vabbè, lasciamo stare. E ognuno poi si regola. Che volevo dire? Sì, la prossima canzone porta per titolo Restiamo ancora insieme? Sì, sì, io lo faccio volentieri. E che volevo dire? Siate sempre felici, perché chi è felice è gentile pure con gli altri. Quindi questo lo notatelo anche voi, non è che lo decido io, è una regola della vita. Se uno è incazzato, se non sta bene con se stesso, figuratevi se può stare bene pure con gli altri. Quindi in primis dobbiamo essere felici con noi stessi e quindi saremo gentili con gli altri. Mi raccomando, vogliamoci bene. Il tempo passa in fretta e mi diceva una signora che ho avuto modo di parlare durante le vacanze: è vero che il tempo passa in fretta, ma siamo noi che andiamo di fretta, quindi rallentate quanto potete e vogliamoci bene. Restiamo ancora insieme fino alle 8:30, però Radio Lora continua con Bruno Indelicato, Leo Caruso e Katia Porri.

Restiamo ancora insieme, restate insieme a Radio Lora. Abbiamo appena ascoltato dalla voce di Julio Iglesias, restiamo insieme. E adesso un'altra canzone, un altro grande successo di quegli anni, non me ne volete, ma è un mio modesto parere, le canzoni degli anni 70, 80, 90 sono le più belle di tutte. Ogni tanto ne viene fuori qualcuna anche bella anche oggi, però quelle di una volta è un'altra storia, sono rimaste e rimangono per sempre nella mente e nel cuore di tutti. Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti, adesso tu. Io vi saluto, vi auguro una splendida domenica. Domenica prossima le trasmissioni di Radio Lora saranno tutte al femminile, quindi sono solo donne. Qui si chiama Frauenstreik e quindi hanno deciso così le femministe, queste donne, di essere solo donne. Quindi non ci saranno maschietti, non ci saranno neanche io. Quindi ci risentiremo tra due domeniche, giusto Bruno? Sì, va bene. Ok, ci risentiremo tra due settimane, quindi domenica prossima Radio Lora ci sarà, non ci sarà la mia diretta, però ci sarà Radio Lora. Sono solo donne in voce e alla regia e da tutte le parti. Quindi a tutti voi grazie per l'ascolto, buona domenica, vi abbraccio forte, vi saluto e voletevi bene, vogliamoci bene. Il volto della vita, da un grande successo della grandissima Caterina Caselli. A tutti voi buona domenica.

no, no, no, va bene così. Allora, facciamo tanti auguri a Fabio, che oggi ha ricevuto, riceve, sta per ricevere la prima comunione. Quindi tantissimi auguri a tutti quelli che hanno festeggiato qualsiasi evento. Io per il momento vi saluto, vi do appuntamento tra 2 settimane, dico bene Bruno? Domenica prossima Frauen Strike, no, ci saremo? Ah, ok, quindi domenica prossima ci sarò, questa è una bella notizia, e quindi va bene, quindi l'appuntamento con me con la musica popolare è dalle ore 7 con la nostalgia, quindi ci risentiremo domenica prossima, continuate a seguire perché Radio Lora continua con Bruno Indelicato, Leo Caruso e Katia Porri.

Benvenuti all'ascolto di Radio Lora Italiana. Ogni domenica il tuo appuntamento con l'italianità in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.

0: Domenica 31 maggio, ben ritrovati all'appuntamento con Radio Lora Italiana, dallo studio 1 di Radio Lora. Buongiorno a tutti da Leo Caruso,
1: da Katia Borri
0: e Bruno Indelicato.
2: E da me, buongiorno.
0: Ci ritroviamo tutti quest'oggi.
2: 31 maggio,
0: esatto,
2: ultima giornata questo mese.
0: Del mese di maggio.
1: Mese delle rose.
0: Delle rose,
1: dicono.
0: Sì. Vabbè. Allora, resteremo insieme fino alle ore 11 quest'oggi con un programma che spero possa suscitare il vostro interesse.
1: Ma senza dubbio.
0: Noi ce la mettiamo tutta, ecco, per potervi intrattenere. Allora diamo un'occhiata a questo programma.
1: Sì, diamo un'occhiata. No? Allora, iniziamo alle 8:40 con le notizie e il meteo, che sembra piuttosto affuso, più affuso del normale.
0: E in arrivo la pioggia, intanto.
1: Ecco. Poi alle 9 abbiamo l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Fontana, con tutte le informazioni che riguardano da vicino nomi onomastici, santi, compleanni e via. E poi appuntamenti e viaggi.
0: Sì, carta e penna, perché avremo alcuni appuntamenti di abbastanza molto interessanti attorno alle 9:15 e poi qualche proposta di viaggio, come sempre. Alle 9:30 apriremo la fascia informativa e ti occuperai del tema.
1: Sì, mi occupo del tema oggi, perché ci stiamo avvicinando paurosamente al 2 giugno, che è la nostra festa nazionale della Repubblica. E in collegamento, per parlare appunto di questo festeggiamento importante per noi, in collegamento telefonico avremo Lorenzo Falchi, ex sindaco di Sesto Fiorentino, oggi però consigliere regionale della Toscana e membro del direttivo nazionale di Sinistra Italiana, che è all'opposizione a questo governo, per parlare con lui di come festeggiare, se è giusto festeggiare così come festeggiamo questa festa nazionale importante.
0: Insomma, il senso del 2 giugno alla fine, ecco, cercheremo di capire qual è. Alle 10 poi speciale Gatta Cicova, Alessandro Gatta intervista Marco De Antonis, lui è un manager che appunto ha trattato diversi artisti e anche scrittore, quindi conosceremo meglio Marco De Antonis. Poi alle 10:20 non mancherà la rubrica Motori e Mobilità, come sempre a cura di Graziano Guerra, editore di tutto sprint.ch. Alle 10:30 Bruno Spazio a Non Solo Musica.
2: Sono tante le novità discografiche uscite l'altro ieri, ma anche qualche settimana fa, quindi vi faremo ascoltare il più possibile dei brani nuovi, naturalmente, e poi arriveremo giusto dritti alle 11 oggi, quando chiuderemo i battenti per questa edizione di oggi del 31 maggio 2026 di Radio Lora Italiana. Rimane da dare i dati
1: per contattarci via telefono 044 567 2412, e per chattare con noi per vocali e per dare le vostre sensazioni, impressioni e tutto, che saremo felici di accettare e di sentire e di rispondervi anche allo 077 501 0714, e come sempre il nostro indirizzo email radioloraitaliana@hotmail.com.
0: Bene, salutiamo intanto anche Raffaele, che ha chiuso il suo spazio.
2: Certo, è tornato
0: musicale,
2: Raffaele.
0: È tornato alla base.
1: Salutiamo. Con la nostalgia.
0: E poi Leo 2, ovviamente.
2: Certo, ringraziamo anche R102.ch, la radio amica di Radio Lora Italiana, che grazie a R102 potete ascoltarci anche in DAB in Ticino.
0: Benissimo, allora prima di passare al primo brano in programma, alle notizie scusate, ascoltiamo invece il primo brano in programma, ecco. Risale al 1993, Ho voglia di innamorarmi, con Francesco Baccini.
3: Radio Lora Italiana.

0: ciao, sono Francesco Baccini, un saluto agli ascoltatori di Radio L'Ora Italiana, ciao.
1: Gli anni 90 con Francesco Baccini, ho voglia di innamorarmi, linea alla redazione.
2: Radio L'Ora Italiana, notizie.
3: Ieri oltre 1000 persone si sono radunate nel pomeriggio a Zurigo per manifestare contro l'aumento degli affitti, le ristrutturazioni di lusso, e la manifestazione autorizzata si è svolta all'insegna dello slogan «Contro una città dei ricchi». La manifestazione autorizzata si è svolta all'insegna dello slogan, appunto, contro l'impossibilità di accedere così come dovrebbe essere alla possibilità, insomma, di trovare un'abitazione pagabile, sì, che rispetti, insomma, anche le necessità. Allora, secondo le stime di una giornalista del Keystone, oltre 1000 partecipanti hanno denunciato l'aumento degli affitti, le disdette collettive dei contratti di locazione e la perdita di alloggi a prezzi accessibili. Sempre più appartamenti vengono riaffittati a prezzi nettamente superiori dopo i lavori di ristrutturazione, costringendo gli inquilini dai loro quartieri. Le critiche non erano rivolte solo alle società immobiliari e agli investitori, ma anche alla politica. Nonostante il governo rosso-verde da anni nella città di Zurigo, niente cambia, hanno sottolineato gli organizzatori.
4: E proseguiamo con una notizia alquanto curiosa. Una donna che stava rientrando dalle vacanze di nazionalità elvetica trasportava con sé ben 55 valigie. Lo comunica l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini. Tutte queste 55 valigie sono state passate allo scanner e controllate in soli 20 minuti. Viene precisato, il personale non ha riscontrato nulla di sospetto o vietato. La donna ha quindi potuto proseguire il suo tragitto, viaggiare con così tanti bagagli, se il contenuto è regolare, infatti consentito. Il sito della Dogana e della Sicurezza fornisce informazioni sulle norme per l'attraversamento della frontiera. Vediamo un attimo, dato che insomma ci si sposta spesso, poi le vacanze sono alle viste. Allora, tutti i documenti di viaggio riconosciuti e validi devono essere pronti, ovviamente va da sé, no?
3: Certo.
4: Inoltre, tutte le merci e gli animali trasportati devono essere dichiarati spontaneamente. La dichiarazione doganale può essere effettuata tramite l'app QuickZoll. Gli oggetti d'uso personale portati all'estero da persone residenti in Svizzera possono essere reimportati senza dazi. Lo stesso vale per le persone residenti all'estero che utilizzano oggetti durante il soggiorno in Svizzera e poi li riportano fuori dal paese. Tra questi rientrano abiti, biancheria, articoli da toilette, attrezzature sportive, macchine fotografiche, videocamere, telefoni cellulari, computer portati e strumenti musicali. Anche le provviste personali di viaggio possono essere introdotte in Svizzera, inclusi alimenti pronti al consumo e bevande analcoliche. Per altre merci, come mobili, elettronica e accessori per auto, si applicano regole specifiche. Oltre un valore di 150 franchi si paga l'IVA. Per determinate merci e animali sono dovuti dazi doganali. Altri beni, infine, come alcune piante e animali protetti, falsi, armi, fuochi d'artificio e medicinali, non possono essere importati e lo sono in modo limitato. Ecco, queste alcune indicazioni. Però insomma era curioso il fatto che questa signora si spostasse, tornasse in Svizzera con 55 valigie, quindi.
3: Ha fatto il trasloco con le valigie, insomma.
4: Vabbè, ok. Il mondo è bello perché
3: è vario, sì.
4: Cosa abbiamo ancora?
3: Allora, io vorrei parlare dell'attacco di giovedì scorso a Winterthur, che continua a far discutere esperti e autorità. Al centro del dibattito vi è il difficile equilibrio di radicalizzazione ideologica e disturbi psichici. Lo psicologo tedesco Aman Mansur, esperto di radicalizzazione, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano Blick che se da un lato si è efficaci nel diagnosticare malattie mentali, dall'altro si fatica a riconoscere le tendenze alla radicalizzazione. Secondo Mansur, i due aspetti non si escludono a vicenda: l'instabilità disabilità psichica e ideologica non sono opposti, ma coesistono e si rafforzano a vicenda, ha affermato, criticando la clinica che aveva dimesso il 31enne il giorno prima dell'attacco, nel quale sono rimaste ferite 3 persone. A suo avviso è stato valutato il quadro clinico, ma non il rischio ideologico. Di diverso avviso però è Jerome Nendras, medico legale e vice direttore dell'ufficio per l'esecuzione delle pene e il reinserimento del cantore di Zurigo. In un'intervista alla Neue Zürcher Zeitung ha spiegato che non vi erano segnali di pericolo acuto tali da giustificare il trattamento trattenimento dell'uomo. Polizia e magistratura non possono consultare le cartelle cliniche. Alberto Ackermann, professore di diritto delle migrazioni all'Università di Berna, ritiene che la richiesta di revoca della nazionalità nel caso di Winterthur sia una decisione affrettata, come ha dichiarato alla SRF. Si può certamente presumere che l'attacco costituisca un reato particolarmente grave, tuttavia al momento non è possibile stabilire se l'autore fosse penalmente responsabile. Giovedì il direttore della sicurezza del canton di Zurigo, Mario Fehr, aveva dichiarato in una conferenza stampa che non vogliamo persone del genere qui. In caso di reati gravi e terrorismo, la cittadinanza può essere revocata. Penso che Mario Fehr non si contraddica mai, rimane sempre lo stesso. E purtroppo questa, una notizia del genere, un comportamento del genere, insomma, cade proprio a cecio, no?
4: Sì, diciamo che
3: nella situazione
4: essere
3: attuale, sì, visto che il 14 giugno andiamo a votare proprio l'ennesima iniziativa.
4: Beh, comunque a me quello che colpisce, a prescindere da tutto, insomma, hanno fatto gli accertamenti, è questa, il rischio di radicalizzazione online, purtroppo, che molte persone cioè subiscono, insomma, ed è molto difficile anche da controllare, immagino, da verificare,
3: in
4: anche
3: particolar modo per i meno, cioè i più disabili, insomma, no?
4: Ma non solo, ma è un fenomeno che secondo me andrebbe studiato molto meglio. Noi tra poco vi leggeremo un po' tutte quelle norme che entreranno in vigore dal 1 giugno qui in Svizzera. Ci sono diverse modifiche legislative, appunto, e operative dopo il prossimo brano.

0: Ritmi Latini con Irama Cabana, il nuovo singolo che abbiamo ascoltato alle 8:50 qui su Radio Lora Italiana. Ancora notizie della Confederazione.
1: Radio Lora Italiana, notizie.
2: Come annunciato poco fa, entrano in vigore dal 1 giugno diverse modifiche legislative e operative in Svizzera. Tra le principali novità figurano l'addio al libretto di servizio militare in formato cartaceo, cambiamenti nell'organizzazione dell'esercito e nuove competenze per il Consiglio federale in caso di crisi sanitaria. Per quanto riguarda il servizio militare, il libretto cartaceo, come detto, sarà sostituito da una versione digitale e non verrà più aggiornato né rilasciato. Il documento attuale resterà comunque valido per attestare i dati registrati finora e dovrà essere conservato in futuro. La prova dell'adempimento degli obblighi di servizio sarà fornita tramite un attestato digitale scaricabile o richiedibile al centro clienti dell'esercito. Cambia anche la gestione degli effettivi. Al posto di una soglia fissa viene introdotto un obiettivo di almeno 100.000 persone soggette a servizio per garantire la piena operatività. Sul fronte dell'asilo, una revisione della legge amplia i compiti della Segreteria di Stato della Migrazione e dei terzi incaricati nei centri federali. Tra le nuove competenze figurano la perquisizione di persone e oggetti, l'imposizione di misure disciplinari e la possibilità di fermare individui fino a 2 ore in caso di pericolo immediato. Inoltre, dal 12 giugno, con l'adeguamento al codice federale, potrà reintrodurre controlli temporanei alle frontiere o restrizioni d'ingresso dagli aeroporti in caso di emergenze sanitarie. Ma ci sono novità anche nel mondo del lavoro, cara Katia. I datori di lavoro e i lavoratori soggetti a contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale potranno consultare gratuitamente i bilanci delle commissioni paritetiche. Questo con l'obiettivo di aumentare la trasparenza, senza però modifiche dirette a salari o condizioni. In ambito sanitario viene rafforzato l'obbligo di dichiarazione per i medicamenti vitali. Le aziende dovranno segnalare settimanalmente lo stato delle scorte e comunicare eventuali interruzioni di consegna superiore a 14 giorni. Infine, per la sicurezza energetica, i gestori regionali della rete del gas dovranno continuare a stoccare il 15% del consumo medio anno entro l'inizio dell'inverno. Questi cambiamenti dal prossimo 1 giugno. Parliamo di votazioni?
3: Parliamo di votazioni, che poi questa, in specifico questa che ci sarà il 14 giugno,
2: ci sta molto
3: a cuore. Sembra che resti incerto l'esito della valutazione sull'iniziativa dell'UDC no a una Svizzera da 10 milioni di abitanti, con praticamente il soprannome Iniziativa per la Sostenibilità. Non si sa bene di che cosa vogliono sostenere. Vabbè. Un sondaggio dell'istituto di ricerca YouGov Svizzera, pubblicato venerdì scorso, rivela tuttavia una leggera tendenza al no, con il 51% degli aventi diritto di voto che si dichiara contrario e il 43% a favore, mentre il 6% si dice ancora indeciso. I risultati rientrano nel margine di errore statistico, puntualizza YouGov, dopo aver interpellato 2.518 persone tra il 18 e il 26 maggio. Il rapporto di forze è quindi leggermente cambiato rispetto al barometro precedente effettuato da YouGov a inizio maggio. Il fronte del no guadagna 5 punti percentuali, mentre quello dei sostenitori del sì arretra leggermente di 2 punti. Speriamo che ce la mandi buona.
2: Sì.
3: Si diceva un tempo, no?
2: Sì, sì.
3: Ecco,
2: sì,
3: sì, questa iniziativa, colgo di nuovo l'occasione per raccomandare a tutti coloro che possono, che hanno la possibilità di andare a votare.
2: Facciamo un ultimo appello.
3: Sì, e poi lo rifaremo finché veramente sia chiaro a tutti l'importanza di andare a votare, no? Di respingere questa iniziativa che viene addirittura anche chiamata come l'iniziativa del caos, perché sarebbe veramente una grossa problematica, disastro proprio anche per il nostro paese, per la Svizzera.
2: Esatto. Allora, sempre più puntuali e più puliti è la fotografia di treni e autobus diffusa dall'Ufficio Federale dei Trasporti, l'UFT, nell'ultimo rapporto sulla qualità del trasporto regionale di passeggeri. A livello nazionale, il 95% dei treni regionali e il 90% degli autobus hanno viaggiato in media in orario, ovvero con 3 minuti di ritardo. Rispetto all'anno precedente, la puntualità è aumentata in tutte le categorie delle linee regionali, spiega l'ente. Come consuetudine, nei sondaggi la pulizia ha ricevuto la valutazione peggiore. Tuttavia, i passeggeri che hanno partecipato al test hanno indicato che la situazione da questo punto di vista è migliorata in modo continuo e significativo negli ultimi 3 anni, in particolare alle fermate. Nel 2025 l'informazione dei passeggeri a bordo dei veicoli ha ricevuto una valutazione peggiore rispetto agli anni precedenti. Il miglioramento generale dei risultati permette di concludere che le aziende di trasporto prestano sempre più attenzione alla qualità. Allora, io frequento insomma i mezzi pubblici giornalmente, posso dire che sono abbastanza puliti, ecco, diciamo che al 90% si può viaggiare, non pulitissimi come un tempo, per cui anche il mito della pulizia credo sia un po' crollato, no, in Svizzera.
3: Insomma, sì, però comunque se parliamo delle nostre situazioni italiane,
2: beh, rispetto,
3: c'è praticamente un...
2: Però diciamo appunto che insomma
3: Io mi ricordo quando ancora, io no, ma però mia figlia andava tutti i giorni a Berna, quella tratta lì è una tratta estremamente affollatissima,
2: certo,
3: c'erano ritardi, certo, incidenti, blocchi, e adesso se ne sente parlare un po' meno, sì è vero.
2: Sì, è un po' più tranquilli. Allora vediamo, diamo un'occhiata all'Ansa per un'ultima ora prima di chiudere. C'è il solito Trump che invia proposte di accordo che poi puntualmente vengono
3: smentite,
2: e non se ne sa più nulla, insomma, quindi nulla di nuovo.
3: Lui dice che è tutto fatto, gli altri dicono invece non è fatto proprio niente, ne ho mai sentito parlare di questi accordi, insomma è messo maluccio.
2: Esatto. E un ultimo aggancio alla politica italiana, perché si stanno facendo un po' di conti, no, a livello di sondaggi, e pare proprio che il signor Vannacci possa essere l'ago della bilancia per le prossime elezioni, nel senso che potrebbe essere determinante. Nel caso di non accordo con la destra, il campo largo, la sinistra, quindi potrebbe avere ottime chance di vittoria. Quindi Vannacci può essere l'ago della bilancia.
3: E sai cosa c'è? Penso io che in queste condizioni, in queste situazioni di margini, poi no? Alla fine la destra riesce sempre a compattarsi.
2: Ma sicuramente, in maniera, però in questi sono numeri, e quindi
3: ecco,
2: ciò che lui diventa.
3: Però voglio dire, cioè, questi numeri ti fanno capire come siamo messi noi in Italia.
2: Malissimo.
3: Se abbiamo un Vannacci che praticamente quasi al 5%.
2: Al 5% è tantissimo, per cui ci conviene magari passare le previsioni del
0: sì,
2: tempo.
0: Sì, Leo e Katia, prima delle previsioni un attimo, abbiamo fatto un'ultima ora dall'Italia, c'è un'ultima ora anche dalla Svizzera, che riguarda cioè il caso del processo della strage di Crans-Montana, perché continuano le indagini, continua il processo, e il domenicale Sonntagszeitung riporta una notizia che il sospetto di riciclaggio di denaro, questa non è una notizia nuova, però adesso la procura del Vallese ha ricevuto una segnalazione proveniente dalla Francia. Si tratta di un'informatrice che ha riferito in forma anonima che una carta di credito Revolut era stata inviata a Jessica Moretti, quindi moglie del proprietario del locale La Constellation. La carta non avrebbe avuto alcun limite di spesa, quindi questo motivo in più per cui l'informatrice sospetta un possibile collegamento con il riciclaggio di denaro. Staremo a vedere quindi cosa succederà anche lì. Previsioni del tempo, come ci dice Meteo Svizzera, dopo una fase caldissima, abbiamo avuto quasi estate questa settimana, oggi cambia un pochino il tempo, al mattino sarà ancora in parte soleggiato, ma nel corso della giornata ci saranno sviluppi di nuvolosità e addirittura nel pomeriggio, in alcune zone anche dopo le 14, sono attesi dei forti temporali. Rimarrà caldo però, fino a 28 gradi la massima. Domani inizialmente sarà nuvoloso con isolati rovesci, nel pomeriggio poi alcune schiarite. La temperatura minima domani sarà intorno ai 14, la massima su 23-24.
1: Radio Lora Italiana.
4: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Bresh, introvabile a Radio Lora Italiana. E non è introvabile lui?
2: L'almanacco del giorno di Vincenzo Fontana.
1: L'abbiamo trovato Vincenzo Fontana. Ogni domenica a quest'ora in diretta ci colleghiamo quindi con Casa Fontana. Vincenzo, buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno a voi.
4: Buongiorno Vincenzo.
5: Buongiorno, buongiorno.
1: Ci siamo anche oggi. Allora.
3: Come no, Io immagino che siete già sudati.
1: Sì, fa caldo in studio, però ancora sopportabile, vero? Sì. Stiamo ancora bene, sì.
3: Pantaloni corti.
1: Ah sì, questa è la prima trasmissione, infatti anche Leo, posso dirlo. Solamente
5: sì,
1: non
5: siamo tutti un po' così in desabie, vabbè.
1: Siamo in pantaloncini, sì. prima trasmissione oggi così, un po' desabie appunto.
3: L'avevo immaginato. Bene, iniziamo con la luna tramonta alle 5.07 e poi sorge alle 21.17. La prossima luna piena ci sarà il 30 giugno.
1: 30 giugno, tra un mesetto. 30 giugno, ok. Sì.
3: Mentre il sole è sorto alle 5.36 e tramonta alle 20.30.

0: non aspettare al domani quello che si può fare oggi.
1: Beh, sì.
0: Ora. Non ti piace? Non ti piace?
1: Sì, sì, no, ma, certo, certo. Sì, non far domani quello che puoi fare oggi, insomma, ma no?
0: È scritto solo una parola, ora.
1: Ora.
0: Riflettiamoci. Riflettiamoci. L'aforisma: non si è speciali, lo si diventa. E lo si diventa per quel qualcuno che riesce a vedere in noi quello che il resto del mondo non cerca neanche di scoprire.
1: Sto riflettendo.
0: Ti vedo un po' titubante. Un po' titubante.
1: Sto riflettendo perché, sì. Ma insomma, sì, ha una certa valenza quello che pensano di noi e come ci valutano gli altri. L'importante è essere sicuri di se stessi, di essere in, come dire...
0: Quando uno è sicuro di se stesso non deve pensare a quelle che pensano gli altri.
1: Sì, perché poi non è detto che sia sempre poi veritiero quello che pensano gli altri, no? Ci sono tanti, ci possono essere anche tanti effetti, per cui l'importante è essere sicuri di se stessi, essere sicuri di non far del male a nessuno, di rispettare le cose principali come il rispetto, la libertà e tutto, poi il resto.
0: Tu sei sicura?
1: Sì.
0: Sei sicuro di te stessa e non pensare a nessuno.
1: No, non è quello, no, non è non pensare a nessuno.
0: No, non pensare a nessuno nel senso di quelle che dicono di te.
1: Ah, beh, sì, certo.
0: Quelle che voglio intendere.
1: Sì, no, così, ha ragione.
0: Infatti.
1: Certo. Bene, certo.
0: Oggi festeggiamo Petronilla.
1: Petronilla, che bel nome, Petronilla.
0: Sì. Significato pietra, roccia, di origine latino. Milla è un nome, ecco, Petronilla, però diminutivo, diciamo Nilla.
2: Sì.
0: È un nome ingiustamente dimenticato, tante sono le sue buone qualità: disponibilità, vivacità, spirito sano, natura intuitiva, intelligenza raffinata, cuore d'oro. Chi non vorrebbe incontrare un tale angelo?
2: Eh beh, certo, certo.
0: E chi più di me lo può dire?
2: Ti riguarda personalmente.
0: La mia dolce metà si chiama Nilla.
3: Appunto, Nilla, che salutiamo.
2: Che
3: quindi.
2: Salutiamo, auguri. Ovviamente. Auguri,
0: infatti,
2: auguri.
0: Posso dire veramente che quello che ho letto sono proprio a tutte queste qualità. Lo posso dire veramente con orgoglio.
2: E quindi sei un uomo assolutamente fortunato.
1: Appagato.
0: Appagato, sì. E fortunato, sì. Bene. E nello stesso momento vorrei anche salutare un'altra Petronilla. Io ne conosco due in tutto Zurigo. Infatti la mia dolce metà è quest'altra Petronilla che ho conosciuto qui a Zurigo, e facciamo anche a lei tantissimi auguri per il suo onomastico.
2: Ci associamo.
0: Mentre in settimana festeggiamo Giustino, Eugenio, Clotilde, Bonifacio e Norberto. Facciamo tanti auguri, ripeto, soprattutto a chi festeggia oggi onomastico, e tutti coloro che festeggiano in settimana onomastico e compleanno.
2: Benissimo, e io mi inserisco per leggere appunto la definizione di colui che di chi nasce oggi praticamente. Mm-hmm. Perché è molto interessante questa descrizione. All'apparenza freddo e duro si rivelerà sentimentale e gentile. Pensa un po'.
1: Questo rispecchia il compleanno di oggi.
2: Rispecchia, ecco.
1: Sì, di Clint Eastwood.
2: A Clint.
1: Che cosa, tra poco fa 100, 200, non si sa quanti anni fa.
2: Però, butti così, ecco.
1: Ma la cosa interessante, curiosa, che in molti forse neanche sanno, che questo attore, regista, produttore cinematografico, è vincitore di 5 Oscar, gli è stato dedicato l'asteroide 12.448-45. Che si chiama Clint Eastwood.

0: Bene, non ci dormivamo la notte comunque. Capito? Noi. Ecco, vabbè.
1: Addirittura è un assetoide.
2: Però è vero, fino a qualche anno fa ha fatto ancora un film, quindi sì, è pazzesco. E già che siamo ai compleanni, quindi non ci darà ancora, non gli hanno dedicato un asteroide, ma Paolo Sorrentino, anche lui, regista e sceneggiatore, lui. Oggi compleanno, lui è del classe 1970, e anche Adriana Volpe, conduttrice televisiva, classe 1973.
0: E io ne avrei ancora, abbiamo Fabio Concato, 74 anni, e poi ve la ricordate Brooke Shields, Laguna
2: Blu? Certo, Laguna Blu.
0: 61.
1: Mamma mia, quanto è
0: bellissimo. Poi sì, questi sono.
2: Sono questi.
0: No,
2: sono
0: c'è anche Pharrell, l'attore cinquantenne, compie 50 anni Colin Farrell.
2: Bene, auguri, auguri naturalmente anche a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori che compiono gli anni e soprattutto, soprattutto chi oggi ha l'onomastico, quindi la nostra Nilla, che salutiamo insieme al nostro Vincenzo.
1: Io vorrei aggiungere velocemente una
2: c'è
1: cosa.
2: C'è ancora una
1: se
2: cosa,
1: posso...
2: sì, giusto Katia.
1: Allora, nel 1962, il 31 maggio, venne giustiziato Otto Adolf Eichmann in Israele, un paramilitare funzionario tedesco, uno dei maggiori responsabili dello sterminio degli ebrei nella Germania nazista. Arrestato dal Mossad in Argentina, venne processato e condannato a morte mediante impiccagione in Israele per genocidio e crimini contro l'umanità, quando ancora l'Israele puniva i nazisti, gli omicidi,
0: che poi tendevano
1: genocidi.
0: Un po' tutti a riparare in Argentina, no? È stato il buon ritiro di questi loschi figuri, purtroppo, che tanto danno hanno causato. Vincenzo, noi ci ritroveremo domenica prossima?
3: Domenica prossima. Buona domenica a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E mi raccomando, un bel bagnetto oggi con questo bel caldo.
2: Sì, i laghi e i fiumi sono caldi, però attenzione perché attenzione. Ci sono sempre dei pericoli, ovviamente. Quando
0: e
2: si
0: arrivano
2: parla
0: i temporali.
2: E i temporali oggi pomeriggio. Sì. Ciao Vincenzo.
1: Buona domenica. Ciao.
2: E noi torniamo alla musica, Leo, con un,
0: alla musica,
2: un salto indietro.
0: Una delle più belle voci del panorama musicale italiano, parliamo di Tosca, con un brano che presentò al Festival di Sanremo del 1992 nella sezione Novità, venendo eliminato dopo la prima esecuzione, immeritatamente, perché
1: immeritatamente.
0: È un bellissimo pezzo. Cosa farà Dio di me?
1: Poi
0: Tosca.
1: si è rifatta.
0: Sicuramente, Tosca.
4: Radio L'Ora Italiana, accendi la tua domenica.

0: Cosa farà Dio di me? Tosca, Radio Lora Italiana, alle 9:16.
1: Radio Lora Italiana, appuntamenti.
0: Appuntamenti, quindi carta e penna, ma vi ricordiamo anche il nostro numero di telefono della redazione. Se vi perdete un'informazione, un appuntamento, volete sapere, chiamate 044 567 2412. Invece il nostro numero chat WhatsApp per i vostri messaggi scritti o vocali è 077 501 0714.
2: Allora, l'Istituto Italiano di Cultura di Zurigo è lieto di inaugurare la prima edizione del Grande Cinema Italiano Sotto le Stelle, una rassegna dedicata ai capolavori del nostro cinema, presentata per la prima volta in questa, in una suggestiva cornice all'aperto. Si parte con Federico Faggin, l'uomo che vide il futuro, venerdì 5 giugno presso il Complex 457 di Zurigo, e siamo alla Limmatplatz, se non vado errato, quindi qualcuno mi conferma,
0: locale?
2: Complex 457.
0: Complex 457, e il Complex no. È all'Altstetten.
2: E Altstetten, ecco perché chiedevo conferma.
0: Esattamente alla Hallstrasse,
2: esatto,
0: 457.
2: L'ho confuso con la location
0: il
2: dei
0: extra,
2: concerti
0: l'extra,
2: extra,
0: sì, esatto, no, Complex, quindi a fianco al Lezzi Park, per
2: sì, zona Lezzi, sì. Complex 457 Complex, e poi si prosegue con Quasi Grazia, un omaggio a Grazia Deledda, lunedì 8 giugno. È la vita della celebre scrittrice sarda, che peraltro è l'unica donna ad aver vinto il Nobel per la letteratura. Ecco, resta l'unica donna italiana ad aver vinto questo prestigioso riconoscimento. Il 9 giugno, poi, Come fosse luce, storia di Alessio Salvatore Davide, tre uomini accomunati dalla passione per il calcio e dalla sfida quotidiana alla disabilità visiva. E poi l'ormai celebre Buen Camino, il 10 giugno, il film interpretato da Checco Zalone, campione assoluto di incassi. E l'ingresso per i film che io vi ho elencati è libero, mentre per Buen Camino è a pagamento. E per maggiori informazioni potete appunto in qualche modo andare sul sito dell'Istituto Italiano di Cultura e poi prenotarvi appunto e poter assistere a questa proiezione, perché bisogna appunto ottenere questo invito per prenotare il posto, quindi potete andare sul sito dell'Istituto Italiano di Cultura. E adesso parliamo di una mostra qui a Zurigo che
3: già
2: coinvolge direttamente la nostra Katia.
3: Sì, sì, una mostra.
2: Anzi, avrete modo magari di conoscere la nostra Katia, perché sarà lei a guidarvi in un percorso molto interessante. Dici tutto.
3: Allora, questa mostra che si svolge al Fotopastai di Zurigo, alla Silke Strasse, a Silke 125, è aperta dal 26 marzo fino al 21 giugno. Una mostra che riguarda tutta la politica svizzera nei confronti dell'emigrazione, in particolar modo dello statuto degli stagionali. E ci sono diverse, cioè questa mostra ha girato tutta la Svizzera praticamente.
2: Quindi itinerante.
3: Sì, ha iniziato a Ginevra ed ha avuto un grandissimo successo a Ginevra, poi è stata a Biel e poi adesso a Zurigo, dove è stata naturalmente ampliata con molte altre informazioni, eventi e via discorrendo. E appunto, per esempio, il 28 maggio c'è stato un interessante incontro con i sans-papiers.
2: Sì.
3: E E adesso il 12 di giugno ci sarà questa cosiddetta Living Library che sarà una gita intorno a Militärstraße, Langstraße, ci incontreremo al caserne Areal e da lì poi potremo rivedere
2: alle 18, vi incontrerete alle 18.
3: Alle 18 davanti al ristorante Zeughaushof, dove c'è appunto il Glasshaus, dove festeggiamo il primo maggio.
2: Il primo maggio. Esatto, sì.
3: Allora, iniziamo praticamente con parlare della storia dell'inizio, di come è stato l'inizio dell'emigrazione italiana.
2: Sì.
3: Parlando addirittura dello sciopero degli italiani che fu già nel 1800, alla fine del 1800, inizio 1900, da lì poi parleremo del cooperativo che purtroppo era un punto molto importante di riferimento, sì, per tutta...
2: Il ritrovo per l'eccellenza,
3: ma non soltanto di italiani, ma anche come per esempio Lenin oppure Bertolt Brecht,
2: certo,
3: queste persone qua. Ettore Scella, Bianchi, insomma tantissimi personaggi della nostra cultura, del nostro ricco passato. E da lì poi andremo anche... parleremo della libreria italiana, che anche quella purtroppo non c'è più, anche
2: sì,
3: lì un importantissimo punto di incontro e politico, anche non solo di incontro ma proprio politico-culturale. Poi parleremo anche di Radio Lora, naturalmente.
2: Eh beh, certo.
3: E parleremo quando noi italiani, stranieri insomma in generale, però noi eravamo la maggior parte, per cui noi italiani non avevamo il diritto di occuparci, di fare politica, insomma di essere attivi politicamente. E allora c'erano gli inizi appunto della sezione di Zurigo del Partito Comunista, dove faceva parte naturalmente anche il nostro Angelo Pinari. E poi per finire parleremo appunto dell'inizio della crescita dell'inizio di Radio Lora, che anche questo è stato un grande esempio per tutti noi, appunto Angelo Tinari.
2: E tu sarai la guida.
3: Io sarei
2: la guida.
3: Ma non da sola, però comunque sì, insieme a due altre colleghe, loro sono storiche. Io invece ho ripulito, rispolverato un po' la mia memoria, la mia infanzia, da quando venni io da piccola in Svizzera nel 1962.
2: Allora diamo appuntamento alle 18 del 12 giugno.
3: 12 giugno davanti al ristorante Zeughaushof, che si trova alla caserne Areal, lì dove c'è i grandi festeggiamenti del primo maggio, e questo alle ore 18.
2: Allora ci sarò anch'io, quindi
3: ci
2: magari
3: tanti aggiungerai qualcosa, magari
2: semmai ecco potrò dire qualcosa, e quindi vi invitiamo. Così insomma auguriamoci di ritrovarci in tanti radioascoltatori, magari ecco può essere un'occasione anche di incontro
3: e per convincere anche ancora di più con altre motivazioni e con altri esempi perché bisogna votare no a questa iniziativa del 14 giugno.
2: Benissimo, prima di proseguire un brano?
0: Sì, esattamente, un brano e poi andiamo con altri appuntamenti, ce n'è uno che riguarda, anzi alcuni dell'Istituto Italiano di Cultura e uno che riguarda l'intelligenza artificiale. Ne parliamo tra poco qui a Radio Lora Italiana, rimanete in ascolto, c'è il nuovo singolo di Paola Iezzi, Stessa Direzione. Buon ascolto e buona domenica a tutti. Come

0: Paola Iezzi.
1: Radio L'Ora Italiana. Appuntamenti.
0: Ancora appuntamenti, un workshop e una conferenza. Partiamo prima col workshop.
2: Sì, estremamente interessante questa iniziativa dedicata ai più giovani della comunità italiana a Zurigo ed è un workshop di teatro in lingua italiana rivolto ai ragazzi dai 9 anni in su, Katia. Pensa un po', davvero... Può essere davvero un mondo che si apre.
3: È molto carino.
2: Sono preadolescenti a 9 anni, vero?
3: Sì, sì. È molto, io trovo che sia molto importante inserire i ragazzi, anche molto giovani, nell'ambito del teatro.
2: Sì,
3: l'ho visto, l'ho seguito mia figlia, naturalmente quando eravamo a Roma.
2: Sì.
3: E hanno fatto con la maestra, l'insegnante di francese, molti piccoli sketch teatrali al piccolo Eliseo ed è stato molto,
2: un noto teatro.
3: No, è molto importante.
2: Esatto. L'obiettivo di questo workshop di teatro in lingua italiana, come dicevamo, rivolto ai ragazzi da 9 anni in su, è offrire uno spazio creativo dove usare l'italiano in modo vivo e divertente attraverso il gioco teatrale, l'improvvisazione e il lavoro di gruppo. Il laboratorio è aperto sia a madrelingua sia a chi vuole rafforzare l'italiano in un contesto dinamico. Allora, domenica 7 giugno dalle 9 alle 11, l'indirizzo è Neuenbrunnenstrasse 70, Neuenbrunnenstrasse 70 qui a Zurigo. Vi do un recapito telefonico per contatti e iscrizione: 076 565 6652, ripeto 076 565 6652, quindi workshop in teatro in lingua italiana per ragazzi dai 9 anni in su.
0: E allora c'è una conferenza dedicata all'intelligenza artificiale, ai media e alla società, all'arte. L'11 giugno alle ore 18 il liceo artistico italo-svizzero di Zurigo ospiterà il convegno internazionale AI, Art and Media, organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura. Questo evento interdisciplinare riunirà esperti, ricercatori e artisti di fama internazionale per discutere delle opportunità e dei rischi emergenti legati alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. La serata si aprirà con un discorso introduttivo del professor Massimiano Bucchi, seguito da un intervento del dottor Philip Di Salvo sulla trasformazione degli ecosistemi mediatici. Al centro del dibattito economico è il dottor Andrea Schenone, autore del libro di crescente successo internazionale AI Wild Machine, spiegherà come l'intelligenza artificiale stia creando una nuova infrastruttura economica globale guidata dall'automazione e dalla microimprenditorialità. Poi ci sarà anche Stefano Cagol, un artista contemporaneo, tra l'altro selezionato per la Biennale di Venezia 2026, che terrà una conferenza e una performance dal vivo sulle sfide ecologiche dell'antropocene. Il tutto quindi poi si chiuderà con una tavola rotonda moderata dal sottoscritto al liceo artistico, quindi Park Ring 30 Zurigo. L'ingresso è gratuito, ma si prega di registrarsi via email perché lo spazio è limitato lì al liceo artistico nella sala. Quindi email da inviare se siete interessati a iiczurigo.culturale@esteri.it. Mandate semplicemente sul sito dell'Istituto Italiano di Cultura di Zurigo, troverete tutte le informazioni, quindi anche l'indirizzo email per scrivere e quindi annunciare la vostra presenza. Tra l'altro domenica prossima avremo ospite il dottor Andrea Schenone, autore di questo libro e una guida sull'intelligenza artificiale, proprio per parlare non solo dell'evento ma proprio appunto delle risorse e anche dei rischi, ovviamente, opportunità e rischi che riguardano l'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.
2: E chiudiamo con due soggiorni marini, due proposte. Il Comites di Zurigo organizza un soggiorno marino di 2 settimane nella località di Giulianova, provincia di Teramo, in Abruzzo, dal 30 agosto al 13 settembre. La quota individuale è di 1.430 franchi. Per informazioni contattate il Comites di Zurigo allo 044 291 2788, ripeto 044 291 2788, quindi soggiorno marino a Giulianova, 30 agosto 13 settembre.
3: E il Circolo Culturale Sandro Pertini di Dieticon organizza soggiorno marino da domenica 19 luglio a domenica 2 agosto a Pesaro all'Hotel Caravelle, partenza sabato 18 luglio da Dieticon parcheggio Stadthalle alle ore 22 e da Zurigo parcheggio autobus dietro stazione centrale alle ore 22:30. Prezzo a persona 1370 franchi, per prenotazioni e informazioni telefonare al numero 044
0: lo sta dando in cagnesco il numero.
2: Allora, ecco, siamo in diretta come vedete, il cagnolino di Katia
0: che non gradisce, forse questo viaggio, non lo so.
2: È stato un po' provocato.
3: Ha avuto paura da lei.
2: Sì, è un gesto un po' inconsulto.
3: Per prenotarsi a questo soggiorno marino a Pesaro all'Hotel Caravelle, organizzato dal Circolo Culturale Sandro Pertini, per prenotazione e informazioni telefonare al numero 044 744 5401.
0: Benissimo, tra pochi minuti il tema, se cane permettendo ovviamente, in diretta avremo un esponente di Sinistra Italiana, ma lui è ex sindaco di Sesto Fiorentino. Ecco, oggi è consigliere della regionale della Toscana, quindi Katia, giochi in casa con
3: gioco in casa anche perché lo conosco molto bene.
0: Benissimo, e parlerai un po' della festa della Repubblica del 2 giugno, appunto. Che tipo di Repubblica andremo a festeggiare, come la festeggeremo e tutto quello che c'è dietro appunto a questa tematica il 2 giugno, quindi dopo martedì
3: dopo due giorni, sì.
0: Festa della Repubblica. Prima però Leo, un brano di qualche anno fa, credo anni 80, dove siamo? Con Maurizio Lauzi.
2: Maurizio Lauzi, un brano che ha presentato, figlio d'arte peraltro,
0: certo,
2: al Festival di Sanremo un po' di tempo.

0: Maurizio Lauzi a Radio Loro Italiana 9:41, linea a Katia Porri, Leo Caruso in redazione per il tema della settimana. Si parla del 2 giugno, festa della Repubblica.
1: Radio Loro Italiana, il tema della settimana.
2: Buona domenica a Lorenzo Falchi, mi senti?
3: Grazie, buongiorno.
2: Grazie,
3: buongiorno a tutti gli ascoltatori
2: di aver accettato il nostro invito. Lorenzo Falchi, tu sei stato per due legislature sindaco di Sesto Fiorentino, attualmente sei consigliere regionale della Toscana e membro del direttivo nazionale di Sinistra Italiana. Il tema che vogliamo affrontare riguarda la festa nazionale della Repubblica. Mi permetto di fare un breve riepilogo. 2 giugno, il giorno in cui la Repubblica Democratica Italiana festeggia gli 80 anni, grazie al referendum del 2 giugno del 1946. Per la prima volta anche le donne partecipano al voto. Appena l'anno dopo, dall'Assemblea Costituente, fu approvata la nostra Costituzione, che sancisce con l'articolo 18 l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come risoluzione delle controversie internazionali. Una repubblica che ripudia la guerra ma che si presenta con la sfilata alle armi. Un controsenso perché il popolo italiano con il referendum del 1946 aveva deciso di dare una nuova svolta al tema della violenza, dell'odio e delle guerre. Ma invece, mentre stiamo vivendo un clima di guerre, genocidi, di violenze e di odio a livello mondiale, la festa della Repubblica la esaltiamo con la sfilata degli armamenti come fosse il 4 novembre. Tu come consigliere regionale hai un ruolo istituzionale, ma sei anche un rappresentante dell'opposizione nei confronti dell'attuale governo, che sembra ignorare l'attuale grave pericolosità delle guerre all'interno dell'Europa. Adesso la domanda, ma tu che valutazione dai? Come festeggerai questo prossimo 2 giugno?
3: Ma io il 2 giugno non lo festeggerò certo partecipando ad una sfilata militare e di mezzi militari, lo festeggerò in famiglia, lo festeggerò provando a spiegare ai miei figli l'importanza di quella data, l'importanza della Repubblica, l'importanza della scelta che fece il nostro paese dopo le rovine di 20 anni di dittatura fascista, dopo l'occupazione nazista, dopo la lotta di liberazione, che fece una scelta per niente scontata, quella di trasformarsi da monarchia a repubblica. Il fatto che dovessimo organizzare la nostra vita nazionale con l'idea che tutti valgono allo stesso modo, che c'è una Costituzione che regola i rapporti tra i cittadini, una Costituzione che, come ricordavi, dice cose bellissime ed importanti. Ecco, io credo sia questo il concetto che noi dobbiamo esaltare e ricordare. Purtroppo nel corso degli anni, non ricordo esattamente quando, ma credo fosse presidente Carlo Azeglio Ciampi, da quando si è reintrodotta questa usanza, questa cerimonia della sfilata militare per il 2 giugno. Ecco, io penso sia un errore grave, lo era quando fu introdotta, lo è ancora di più oggi, in un contesto in cui, se guardiamo le porte dell'Europa, se guardiamo il Mediterraneo, se guardiamo quello che accade a Gaza, in Palestina, in Iran, e direi purtroppo quasi ovunque nel giro del mondo, l'idea che si debba esaltare l'aspetto militare come elemento di identità nazionale non solo è ridicolo, ma è molto pericoloso, è estremamente pericoloso. Noi abbiamo bisogno dell'opposto. Se posso, il 2 giugno dovremmo provare a raccontare, ad esaltare che cosa è, che cosa dovrebbe essere la Repubblica: la scuola pubblica, la sanità pubblica, i servizi sociali, l'intervento in difesa degli ultimi, l'intervento in difesa dei diritti del lavoro e della sicurezza del lavoro. Se proprio dovremmo far sfilare qualcuno, dovremmo far sfilare infermieri, medici, insegnanti, servitori dello Stato, chi con il proprio lavoro consente alla Repubblica di provare con tanta difficoltà e con talvolta scarsi successi ad avvicinarsi a quello che abbiamo scritto, quello che scrissero i padri e le madri costituenti nella Costituzione, cioè quel paese che si immaginavano, in cui volevano vivere. Ripeto, senza nessun senso di come dire, non è certo colpa di chi fa il militare, non sto dicendo questo, però, e non voglio nemmeno fare una graduatoria, però sugli obiettivi della Repubblica si dà, la scuola, la sanità pubblica, l'intervento in difesa del lavoro non hanno lo stesso peso rispetto agli obiettivi militari, che per me andrebbero dismessi, ridotti, perché ogni euro speso in armi è un euro sottratto alla scuola, alla sanità, a una vita di pace.
2: A parte il fatto che dobbiamo riconoscere che il dichiararsi pacifista è quasi un'offesa, no? È quasi un orrore, insomma, oggi non possiamo permetterci di essere pacifisti perché veniamo subito messi in un angolo. Però voglio, è giusto se possiamo dire che eravamo molto più più avanti per quanto riguarda appunto le cose più importanti della gestione pubblica e della vita anche individuale 80 anni fa, quando appunto nel 47, quando fu scritta la Costituzione italiana. Ora, 80 anni dopo, ci ritroviamo con un paese che sta ancora una volta dalla parte sbagliata della storia insieme alla Germania.
3: Sì, il nostro paese e il nostro governo sta dalla parte sbagliata della storia, non c'è ombra di dubbio. Sul paese ci sono opinioni molto diverse e molto contrastanti. Io continuo a vedere, ma lo raccontano anche i sondaggi, per quello che possono valere, che c'è un sentimento diffuso, maggioritario in Italia ancora oggi, che chiede pace, che chiede misure che non vadano ad aumentare e ad alimentare i conflitti e le guerre, ma che anzi lavorino, diciamo, in senso opposto. I governi però, non solo quello della Meloni, su questo bisogna essere sinceri, che ovviamente è il peggiore da questo punto di vista, fedele alleato di Trump, fedele alleato delle cancellerie europee che sostengono e che difendono il genocidio a Gaza da parte di Israele, che non impongono nessuna sanzione a quel paese.
2: Che non ha riconosciuto lo Stato di Palestina.
3: Certo. Quindi questo, diciamo, è indubbiamente il peggiore dei governi che potremmo avere, però bisogna essere diciamo sinceri e riconoscere che anche quando ha governato il centrosinistra in maniera migliore rispetto alla Meloni, questo non c'è dubbio, ma credo che vada diciamo riscoperto ancora di più un ruolo del nostro paese come ruolo di pace. Detto questo, è chiaro che 80 anni fa quegli uomini e quelle donne uscivano davvero da 20 anni di dittatura fascista, dalle rovine, dalle macerie della guerra che aveva distrutto il paese, che aveva ucciso i giovani, che aveva distrutto le infrastrutture, le città, però ebbero la forza, la straordinaria forza ideale di non... come dire, di non pensare che tutto fosse perduto, ma di provare invece a ricostruire un paese e di farlo su basi democratiche. Ora, se ci pensiamo, a noi sembra quasi una cosa scontata, no? Dopo la guerra, la dittatura, bene, si costruisce la democrazia e la repubblica. In realtà molte di quelle persone, anche nell'assemblea costituente, tra i più giovani, coloro che ne presero parte alla discussione non solo in assemblea costituente ma nel paese, erano nati o comunque avevano raggiunto l'età della ragione, molti di loro in un contesto in cui c'era la dittatura, quindi non avevano mai conosciuto qualcosa di diverso dalla dittatura, eppure ebbero la forza e la capacità di immaginarsi un paese libero, no? Nel quale tutte le... I drammi e le violenze della dittatura e della guerra fossero relegate, diciamo, al passato. Per certi versi forse era più facile, da una parte sì, ovviamente avevano davanti a loro le macerie della guerra, dell'occupazione, della lotta di liberazione, la violenza nei racconti di tante famiglie. Oggi forse, nonostante, diciamo, con i mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione, purtroppo ci fanno, per fortuna o purtroppo, ci fanno vedere comunque ogni giorno la violenza che avviene anche a tanti chilometri da noi, però sembra in qualche modo un po' rarefatta, un po' lontana, no? Come se non fosse qualcosa che ci tocca.
2: Ci lascia un po' indifferenti anche, no?
3: Il rischio è quello, il rischio è quello, che alla fine insomma
2: ci abituiamo.
3: In qualche modo ci sia una suefazione, ecco, alla violenza. L'idea è tanto nel mondo le guerre ci saranno sempre, la violenza sarà sempre un elemento centrale nei rapporti tra stati, tra popoli, e invece dobbiamo scardinarlo questo ragionamento, perché altrimenti rischiamo l'autodistruzione. Ecco, io non la vedo in altro modo, insomma.
2: Noi come diciamo popolo italiano abbiamo quasi, cioè abbiamo ben dimostrato, no, con quell'enorme no all'ultimo referendum, perché volevano cambiare una parte della Costituzione. È stato un movimento, anche una partecipazione molto grossa e grande da parte dei giovani, insomma, no? E come possiamo fare, secondo te, per riconvincere le masse ad andare a votare? Perché, allora, prendendo naturalmente il discorso della votazione del 46, che era praticamente a quei tempi, proprio per i motivi che tu hai elencato, era molto partecipato. Adesso va meno anche la coscienza, no? di essere stato un diritto che ce lo siamo dovuto acquistare con sangue, con molte lotte, e ora praticamente è diventato quasi una cosa che, beh, va tanto, lasciamo perdere, non sono tutti uguali, ecco, sempre con le stesse dichiarazioni che sì. si perde anche la capacità di dare una risposta giusta e importante a questo governo di destra.
3: Sì. Ma guarda, io la vedo così, mi sembra la possiamo rappresentare come un circolo vizioso. La politica in Italia, come è noto, non è che in generale dia, diciamo, di sé una rappresentazione molto bella, no?
2: Questo
3: lo sappiamo, sia conoscendola da vicino, sia guardandola insomma da fuori, mi rendo conto come l'immagine che dia non è particolarmente edificante. E tuttavia in questo c'è, da parte del sistema dell'informazione italiano, che poi è posseduto da grandi gruppi economici, industriali, molto più spesso finanziari, c'è in qualche modo il compiacimento di raccontare questa roba. Perché se le persone continuano a perdere fiducia nei confronti della politica, per chi vuole che le cose rimangano come sono, è la mossa più straordinaria, no? Nel nostro sistema, per cambiare le cose, l'unico modo è c'è un movimento nel paese che si trasforma in consenso elettorale verso opinioni diverse rispetto a quelle che attualmente stanno ispirando, per così dire, chi governa. Ma siccome chi deve raccontare la realtà ha tutto l'interesse che rimanga tutto così, e in qualche modo c'è una gara a raccontare quanto la politica è brutta, quanto è inutile. Se ci fate caso, insomma, anche nei confronti del centro-sinistra, ogni qualvolta le forze progressiste, ambientaliste, di progresso in Italia provano a mettersi insieme e provano a costruire una piattaforma, anche se non rivoluzionaria, ma che comunque su queste cose dice cose diverse. Penso ad esempio, parlavamo della Palestina, il riconoscimento dello Stato di Palestina, la necessità di spingere per avere sanzioni nei confronti di Israele a livello nazionale ed europeo, cose su cui Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in Parlamento hanno già dimostrato di aver messo nero su bianco. Ecco, ogni qualvolta c'è un nucleo di unità che prova a costruire un'alternativa, si comincia con la denigrazione, si comincia con il racconto della politica che è inutile, facendo, come si dice in Italia, di tutto un erbo un fascio. Mm-hmm. No? Si mette tutto insieme, la politica è inutile, non serve a niente, tanto non cambia nulla, e che è perfettamente funzionale, in questo è il circolo vizioso, no? È perfettamente funzionale a chi vuole che rimanga tutto così com'è. E quindi anche quei movimenti di attenzione, di voglia di partecipazione, in qualche modo dimostrati dal grande referendum, dalla grande partecipazione al referendum costituzionale, si cerca di arginarli, di metterli da parte, e in questo, ripeto, ci sono due fattori. Da una parte la politica sicuramente non dà di sé una bella immagine, ma c'è anche la voglia di raccontare la politica come inutile, come una cosa fuori dal tempo, e questo credo sia molto pericoloso ed è un meccanismo che dobbiamo scardinare se vogliamo provare a cambiare le cose, perché altrimenti non c'è altro sistema che la via elettorale e ancora prima nella costruzione, nelle piazze, nelle strade, nella mente della gente, la volontà di costruire un'alternativa rispetto alla Meloni, alle destre, allo sfascio verso cui ci stanno conducendo.
2: Io volevo aggiungere a questa nostra chiacchierata anche il fattore del razzismo, perché noi qua in Svizzera adesso a giorni siamo chiamati a votare l'ennesima iniziativa anti-emigrazione, anti-stranieri, xenofoba e pericolosissima. Però se noi naturalmente sappiamo anche quanto è grossa la problematica in Italia nei confronti della politica dell'emigrazione, e ultimamente abbiamo avuto l'orrore di venire a sentire che un certo Vannacci ha raggiunto praticamente la soglia quasi del 5%, e che questo nelle prossime elezioni potrebbe essere l'ago sulla bilancia per rendere ancora più forte questo governo di destra. E in particolar modo noi italiani, che abbiamo vissuto l'emigrazione da anni, da sempre, no? Ora magari noi la nostra regione, la Regione Toscana, è stata proprio un'isola felice, ma però se parliamo del sud, parliamo del nord Italia, ci sono state da anni e anni, decenni e decenni di popoli che hanno dovuto lasciare la loro terra, e tuttora ancora si continua a emigrare dall'Italia, andare via dall'Italia, proprio perché non c'è lavoro, fondamentalmente perché non viene riconosciuto quelli che sono stati scritto nella nostra Costituzione. E ecco, per quanto riguarda il rapporto con il razzismo, che sta veramente prendendo molto spazio nel popolo in Italia, come si può reagire? Come spiegarsi questo?
3: Si deve reagire con la razionalità e con l'umanità, perché ovviamente il razzismo parla alle paure, che come è noto sono quanto di più irrazionale ci possa essere, anche perché, diciamo, se l'affrontassimo con razionalità, un popolo come il nostro, come ricordavi tu, che da secoli è migrante, che da secoli va a alimentare la vita e il lavoro da altre parti in Europa e nel mondo, e che ha vissuto sulla propria pelle il dramma del razzismo, di essere riconosciuto come elemento che porta pericolosità, che porta problemi nelle comunità in cui va a decidere di vivere per costruire il proprio sogno di una vita decente. Quindi dovremmo avere più di tutti gli anticorpi per capire che è una narrazione totalmente folle, sbagliata, pericolosa, quella del razzismo, quella che vede lo straniero come il problema. Ma purtroppo non si impara mai da questo punto di vista, no? E quindi si diventa velocemente gli altri, cioè quelli che vedono gli stranieri come un problema e un pericolo. Ecco, io credo che dobbiamo anche questo tema invece affrontarlo, come dicevo prima, con l'umanità, con i principi della nostra Costituzione, con i principi che devono guidare una vita di pace e basata sui diritti, e anche con la razionalità. Ma insomma, l'Italia è uno dei paesi a livello mondiale che ha un tasso di invecchiamento della propria popolazione più forte di tutti, ha una natalità bassissima. Che senso ha pensare che il nostro paese debba chiudere all'arrivo di nuove famiglie, di nuovi giovani, di nuove persone che da altre parti pensano di poter immaginare in Italia il loro futuro? Cioè è proprio sbagliato anche da un punto di vista razionale pensare questo. È ovvio che invece per chi ci vuole lucrare sopra da un punto di vista elettorale, del consenso, è uno straordinario strumento. Quando c'è un elemento di difficoltà, di chi è la colpa? Degli stranieri. Lo era degli ebrei qualche decennio fa, lo era degli italiani qualche decennio fa da qualche altra parte nel mondo, in Europa, lo è degli africani piuttosto che dei rumeni, così come lo era degli albanesi qualche anno fa in Italia. C'è sempre qualcuno che deve essere additato. Ecco, io credo che noi dobbiamo essere molto fermi, molto netti, e dico anche questo, talvolta anche il centro-sinistra, anche se a me, diciamo, dispiace chiamarle così perché non sono politiche certo di sinistra, ha commesso l'errore di pensare che di fronte a questi grandi temi come le migrazioni, la sicurezza nelle nostre città, la risposta doveva essere simile a quella della destra, perché altrimenti sennò si perdono le elezioni. E questo ha generato dei mostri, ha generato Ministro degli Interni di Renzi, che va a fare gli accordi per i laghi in Libia e compagnia cantante. Ecco, noi dobbiamo rispondere in maniera completamente opposta, anche se è difficile da spiegare con un certo tipo di pubblico, ma va spiegato con razionalità e con umanità, secondo me.
2: Lorenzo, io so che tu hai di grossi impegni alle 10, anche noi abbiamo una scaletta, purtroppo abbiamo certo rimandato un po' il perché non c'era abbastanza tempo disponibile. Io comunque ti ringrazio per la tua disponibilità e per aver spiegato anche dal punto di vista, ecco, dell'opposizione come si dovrebbe festeggiare questo giorno della Repubblica, la Repubblica che non è quella attualmente, cioè non è quella che vogliamo, è quella che vorremmo vedere al più presto. Cioè, per cui io ti ringrazio per tutto il lavoro che tu fai, per quello che hai fatto, e spero di averti di nuovo ai nostri microfoni con grande piacere, e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille di essere stato con noi.
3: Grazie tanto a te, a tutti voi, viva il lupo e a presto.
2: Ciao. Questo appunto era Lorenzo Falchi, ex sindaco di Sesto Fiorentino, adesso consigliere regionale della Toscana e membro del direttivo di Sinistra Italiana.
4: E a corredo di questa intervista abbiamo un brano, Katia.
2: Abbiamo un brano che io aspettavo che lo dicessi tu, perché io ho parlato tutto questo periodo. No, però comunque questo brano l'ho scelto io e che neanche conoscevo. È Simone Cristicchi, L'Italia di Piero.

0: Simone Cristicchi, dopo il tema, la canzone del tema del 2 giugno che abbiamo parlato, e quindi adesso c'è la rubrica Gatta Cicova speciale con Alessandro Gatta, che ha intervistato Marco De Antonis, che è un autore anche di libri, ha scritto adesso un libro nuovo, ma è anche stato manager di tanti artisti italiani.
1: Radio Lora Italiana, accendi la tua domenica.
2: Gatta Cicova, tutto il mondo dello spettacolo, a cura di Alessandro Gatta. Gatta Cicova.
3: Buongiorno Gatta Cicova, Lora Italiana, abbiamo un artista completo che è Marco De Antonis, è appena uscito con un libro, no, è già uscito nel 2023 per edizione Emozioni, ed è un titolo che vorrei dicessi tu perché è tutto un programma.
4: Allora, il titolo è particolare e rispecchia un po', diciamo, la storia del libro, e si chiama Volevo solo fare il rapper, ma a 30 anni ho capito di essere un astronauta.
3: Ecco, e quindi dietro questo titolo c'è tutto, tutta la tua storia. Inizi da ragazzino con delle ambizioni precise, ma poi la vita ti ha portato a fare altro. Raccontaci un po'.
4: Allora, io lo chiamo il libro dei sogni, nel senso che dico sempre i sogni sono come le nuvole, perché cambiano, mutano, ma rimangono sempre sogni. Allora, che succede? Ogni bambino da piccola tanti dice: voglio fare l'astronauta, voglio fare il pompiere, voglio diventare un medico, voglio diventare un calciatore. Poi cresce ovviamente e non riesce a realizzare questo sogno, ma spesso poi alla fine, guardando la cosa positivamente, quello che poi si va a realizzare è meglio di quello che uno pensava da ragazzino. Perché mi ci vedi adesso che su un palco a fare il rapper?
3: No, sinceramente no. Vogliamo un po' dire poi la tua carriera, come si è sviluppata? A parte che i tuoi pezzi da rapper, tutti quelli che ho sentito, sono fantastici, mi sono divertito tanto a rivederli, a ballarli, perché hanno anche dei testi un po' quel surreale, perché tu hai lavorato con Arbore, quindi forse avrai un po' dopo ovviamente quel periodo là, però l'anima è sempre uguale. Quando uno ha un imprinting, poi ritorna anche dopo.
4: Allora, guarda, quei pezzi famosi che hai sentito, che sono usciti in questi giorni, sono stati scritti e realizzati la bellezza di 37 anni fa, quindi quando io proprio nel mondo dello spettacolo non conoscevo nessun artista praticamente. Però poi da lì nasce tutto. Perché? Perché io scrivo questi testi e all'inizio andavo dai vari produttori, e a quell'epoca il rap in italiano soprattutto non esisteva, perché c'era soltanto in America, che era il rap, questo nuovo genere che nasceva da poco negli anni 80, delle popolazioni afroamericane, che era poi una musica di protesta per quelle povere, certo, popolazioni. E ovviamente io mi inventai questa cosa, dico: perché non facciamo i testi in italiano? E cominciai a scrivere sulle basi degli americani, e andavo dai noti produttori e mi dicevano tutti: ma che è sta roba, il rap in Italia non funzionerà mai, l'Italia è il mondo, il paese della grande melodia, il rap
3: o sole mio,
4: o sole mio, queste cose non esistono. Ovviamente dopo 10 anni sono usciti i vari rapper, da J-Ax in poi, Frankie Energy.
3: Hai anticipato un po' i tempi,
4: diciamo. Forse ero arrivato un po' troppo presto, ma torniamo al discorso dei sogni.
3: Guarda, e a proposito di sogni, mi piace perché anch'io un po' sono un eclettico, no, sotto un certo punto di vista. Gatta Cicova è un po', ci siamo conosciuti da ragazzini e quindi abbiamo un po' avuto un percorso parallelo, anche tu in contatto con Numeri Uno, da Arbore,
4: amici,
3: Morandi,
4: in
3: amici in comune, insomma tantissime cose. Questi contatti, la capacità che hai di metterti al loro pari e di gestirli, perché poi un manager non è soltanto uno che gestisce, ma anche uno che entra in simbiosi in qualche modo, no? Con Massimo Ranieri, un po' con tutti.
4: Guarda, diciamo che i miei inizi sono stati poi, per un caso che adesso ti racconterò, con Domenico Modugno. Però hai detto la giusta cosa della simbiosi. Allora, io penso sempre che tra il manager e l'artista c'è un rapporto proprio di simbiosi, dove io dico sempre una cosa, che il manager deve essere 80% manager e 20% artista, e l'artista deve essere 80% artista e 20% manager.
3: Questa è una cosa che
4: con
3: mi
4: questa cosa
3: te la rubo.
4: Esatto, con questa cosa praticamente, se c'è questa cosa, nascono i veri rapporti di amicizia e di professionalità tra manager e artista, si crea questa simbiosi per il quale uno non può fare a meno dell'altro, e se si crea questo
3: una codipendenza,
4: esatto,
3: se ci sente la Norvo,
4: esatto, chiamiamo se scatta questa magia, allora nascono dei grandi rapporti lavorativi.

0: dove ognuno diciamo dà all'altro, insomma, questo.
1: È
0: E
1: sempre un
0: poi
1: dare e avere, è
0: il
1: vero.
0: successo è sempre sul palco, perché l'artista prende l'applauso, ma il 20% dell'applauso è diretto anche al manager, e il
1: Ma
0: manager
1: anche
0: è
1: di più, anche di
0: contento.
1: più. Gli artisti ti adoravano, no? E si facevano anche un sacco di risate con noi, perché eravamo molto, siamo molto easy da un certo punto di vista. Un po', hai un po' rotto quello schema del manager, no? In qualche modo istituzionale.
0: Sì, posso dire che sono tutto tranne che istituzionale, ma penso che tu ti puoi rispecchiare in questa cosa. Bisogna essere sempre felici di quello che uno che fa, e la cosa importante è, secondo me, cioè andare avanti con la passione. Se hai una passione, e la passione dico sempre che smuove le montagne, quindi fare il proprio lavoro con la passione ti rende felice.
1: Tu questo e tanto altro in questo libro. Volevo fare il rapper, quindi puntini, puntini, puntini, ma poi ad un certo punto smonti anche il concetto di sogno, ed è anche molto ironico.
0: È ironico perché nasce tutto da qua. Ovviamente racconto la prima parte della mia infanzia, racconto un po' tutte le cose che sono successe, quindi parlo anche di bullismo, cose, gli anni 80, 90, il mondo che cambia, l'avvento dei computer. Io ho un computer che a un certo punto adesso tutti i ragazzi hanno il telefonino, il computer. Ai tempi nostri avevamo degli scaldabagni che chiamavamo computer, ma era
1: Enormi, erano enormi.
0: cambiato il mondo, cambiato il
1: Esatto.
0: mondo. Io negli anni 80 sono stato uno dei primi ad avere il computer, e con i quali facevo anche i vari rap, scrivevo, facevo tutto quanto. Allora, che succedeva? Passavo da questi produttori che, come ho già detto, dicevano: il rap in Italia non funzionerà mai. Un giorno un produttore mi disse: senti, basta, mi hai scocciato, che ero andato da lui con questa cassettina. Mi disse: il rap non ci interessa, però mi sei simpatico, visto che parli bene inglese, perché non vieni con noi a fare delle tournée all'estero con degli artisti? Ora, io non parlavo inglese, il mio inglese era scolastico, dicevo: my name is Marco, questo a scuola
1: Proprio
0: si sta così.
1: l'ABC.
0: Però quando ho sentito America, tournée,
1: Hai
0: ho
1: detto la
0: fatto, ho
1: bugia.
0: detto la bugia più grande, ho detto: io sono
1: Esatto.
0: madrelingua, parlo inglese alla perfezione. E così mi ritrovai in tournée con un sacco di artisti. Top è
1: Tipo.
0: successo poi con Domenico Modugno, perché feci questa tournée bellissima con lui in Stati Uniti e Canada, che durò un mese, e da là è nato tutto quanto.
1: Poi hai incontrato tantissimi altri
0: Sì.
1: personaggi che troveremo appunto anche nel libro, ma io ti voglio poi rincontrare, perché adesso ricordiamo, noi siamo qui alla live di Massimo Ranieri, dove appunto anche tu sei sempre presente. Di tutti questi artisti, ecco, una parola, un concetto, che un filo rosso che li rende uniti tutti quanti, qual è secondo te, per te?
0: L'umanità. Io ho avuto una fortuna incredibile a lavorare sempre con grandi professionisti. In ordine, iniziai con Domenico Modugno, che praticamente poi c'è tutta una storia che racconto nel libro, perché sulla sua biografia scrisse: Marco De Antonis mi salvò la vita perché stette male su un aereo. Insomma, ci fu tutta una storia, che sono stato anche intervistato su Rai 1 per
1: Come
0: questa
1: no, me lo
0: cosa.
1: ricordo perfettamente.
0: E quindi da là nasce tutto. E poi ho avuto grandi, dopo di lui, lavorato con grandi artisti, quindi Gianni Morandi, poi Dalla, abbiamo fatto Dalla America Morandi in tutti gli Stati Uniti, 12 anni con Renzo Arbore, e poi Massimo Ranieri, e tutti questi grandi, Claudio Baglioni negli stadi, tutti questi nomi giganteschi hanno una cosa in comune: l'umiltà.
1: Grazie, ricordiamolo, Marco De Antonis,
0: Doppia I, e
1: e
0: poi
1: poi il libro,
0: parlando della
1: che è edito
0: Svizzera.
1: da Emozioni, e poi
0: Sì.
1: tra poco venite anche in
0: Sì, in
1: Svizzera.
0: Svizzera
1: Perfetto.
0: verremo a Lugano all'HAC a novembre, e
1: A prima di
0: poi
1: novembre ci
0: comunque volevo
1: rivediamo.
0: soltanto fare il rapper. Io ti ringrazio perché stasera mi hai fatto sentire un rapper,
1: Ecco,
0: esatto,
1: bene.
0: ma a 30 anni mi sono accorto di essere un astronauta. Ovviamente non ti dico perché è come se ti avessi scritto un libro giallo e ti dico chi è l'assassino.
1: Compratelo, grazie, grazie ancora. Gatta Cicova, l'ora italiana, e noi ci rivediamo a novembre.
0: A prestissimo, un abbraccio a tutti i mega ascoltatori, vi voglio bene anche se non vi conosco, spero di conoscervi presto.
2: Gatta Cicova, tutto il mondo dello spettacolo, a cura di Alessandro Gatta. Gatta Cicova.
3: Benissimo, quindi questa era l'intervista di Alessandro Gatta a Marco De Antonis, manager di diversi artisti e scrittori. Domenica prossima avremo, come sempre, la diretta con il nostro Alessandro Gatta, diretta che ovviamente vi consigliamo di non perdere, di non perdere. Allora, tra poco un'altra rubrica, motori e mobilità. Questa è una rubrica fissa, ormai storica del nostro palinsesto, a cura di Graziano Guerra, editore di tuttosprint.ch.
4: Radio Lora Italiana.
5: Accendi la tua domenica.

0: Rocco Hunt a Radio Loro Italiana.
1: Chiamate senza risponderci e dopo dirci ti amo piangendo, pensando ti odio, cercarti di nuovo.
0: La più bella del mondo, l'ultimo singolo di Rocco Hunt. Ultima rubrica per oggi in programma, la rubrica Motori e Mobilità, che potete anche riascoltare sul sito tuttosprint.ch, perché appunto è Graziano Guerra, editore di Tutto Sprint, e anche sul sito del settimanale L'Eco. Motori e Mobilità con Graziano Guerra.
2: Motori e Mobilità, a cura di Graziano Guerra.
3: Gentili ascoltatrici, cortesi ascoltatori di Radio Loro Italiana, buongiorno! Ferrovie Federali Svizzere, dal 4 al 25 giugno 2026, nei giorni feriali, lavori sulla tratta Chiasso-Milano Centrale, previsti tagli e limitazioni per diversi treni Eurocity e Tilo, bus sostitutivi e tempi di viaggio più lunghi, alcune fermate a Como saranno sospese. Le FFS invitano a verificare l'orario online prima di mettersi in viaggio. La prova. Renault 4 E-Tech Electric è compatta e spaziosa. La versione Iconic da 150 cavalli porta in strada uno stile moderno, interni versatili e la nuova guida One Pedal perfetta nel traffico. 4,14 m di praticità, 420 litri di bagagliaio e fino a 409 km di autonomia. Capacità di traino fino a 750 kg. Il portellone elettrico in opzione è una gran comodità. Altra apprezzata opzione, il tempomat adattivo intelligente. La R4 è in listino da 29.500 franchi. Versione in test Iconic da 36.700. Ferrari Luce, la prima vettura completamente elettrica di Maranello, segna l'inizio di un nuovo segmento per il cavallino. Nasce da un progetto sviluppato interamente a Maranello, con più di 60 brevetti. Un motore elettrico per ruota, pacco batteria, inverter e software dinamico sono progettati e realizzati internamente nel solco della filosofia Ferrari Forever. Alfa Romeo conferma la propria strategia per i prossimi anni. Giulia e Stelvio resteranno in produzione fino al 2027, previsti nuovi modelli nei segmenti B e C, insieme a un progetto esclusivo in serie limitata. Il marchio punta su piattaforme multi-energy e su una crescita sostenibile, mantenendo la sua identità sportiva. A partire dal quarto trimestre del 2026, i conducenti Volvo potranno utilizzare più di 20.000 stazioni supercharger di Tesla in tutta Europa tramite l'app Volvo. In Svizzera avranno accesso a oltre 34 stazioni con più di 400 colonnine di ricarica rapida. Fiat presenta la serie speciale 500 Hybrid Dolce Vita. Già ordinabile in Svizzera, l'edizione limitata, in listino da 23.990 franchi, sarà in concessionaria dalla fine di giugno. Oltre alla Dolce Vita, Fiat lancia anche la nuova 500 Hybrid 3+1. Mondo Moto. Honda, con il concept SH Marmo e la scultura in marmo Hanemi, celebra il 25esimo dello scooter SH125, il più venduto d'Europa e pilastro dello stabilimento di Atessa in Abruzzo dal 2001. Il progetto unisce scultura, ingegneria e sperimentazione sui materiali. Roma accoglierà le celebrazioni per gli 80 anni di Vespa, un'icona senza tempo. Dal 25 al 28 giugno sono attesi decine di migliaia di vespisti da tutto il mondo al più grande raduno nella storia di Vespa. Radio Giornale delle Meraviglie, istituito nel 1954 e giunto alla 29esima edizione, il compasso d'oro dell'Associazione del Design Industriale è il più antico e autorevole premio mondiale di design. I vincitori entrano a far parte della collezione storica esposta all'ADI Design Museum di Milano e ufficialmente riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali come di eccezionale interesse artistico e storico, contribuendo alla conservazione e alla promozione del meglio del design italiano. Quest'anno il prestigioso premio è stato assegnato alla Fiat Topolino, a conferma del suo valore come oggetto di design industriale capace di unire stile, funzionalità e identità. Alfa Romeo 33 Stradale ha ottenuto il premio Design per la Mobilità. Gucci in Formula 1 dal 2027 Alpine correrà come Gucci Racing Alpine Formula 1 Team. La collaborazione punta a unire prestazioni, stile e una piattaforma globale di esperienze e contenuti, un nuovo capitolo per la Formula 1 e per il mondo del lusso. Notizie e informazioni su tuttosprint.ch e sul sito dell'Eco da 60 anni, storico giornale degli italiani in Svizzera, l'ecotele7.com. Buona domenica a tutti, perché domenica è sempre domenica.
2: Motori e mobilità. A cura di Graziano Guerra. Notizie, rubriche, interviste e tanta musica. La tua radio italiana in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.
0: 10:24. Radio Lora Italiana.
4: Benissimo, allora domenica prossima tornerà come sempre Motori e Mobilità e come detto Gatta ci cova la rubrica col nostro Alessandro Gatta. Allora, prima di proseguire abbiamo una dedica, mi è stata consegnata personalmente. Marzia augura ogni bene a due amici che si sono uniti in matrimonio, due suoi amici, Spiros e Carlo, e ci associamo anche noi.
0: Certo, tanti tanti auguri.
4: E dato che Spiros è di origine greca, abbiamo pensato di dedicare alla coppia un brano che è passato spesso qui sulle nostre frequenze, no?
0: Sì, diverse volte, sì, che è anche un bel brano.
4: Un bel brano, un duetto italo-greco del nostro Gigi
0: Ma che bello, allora Calimera, come
4: Calimera,
0: Calinichta, no, quelle buonanotte,
4: comunque. Lui ha duettato con il tenore greco Mario Frangoulis in La Soluzione. Non vi do il titolo greco per ovvie
0: ragioni. No, lasciamo, va bene, eccola qua. E ancora auguri.
4: Guri.

0: non solo musica, con Leo Caruso e Bruno Indelicato.
1: E Katia Porri naturalmente con noi in diretta. Questa ultima mezz'ora, 32 minuti ancora che ci
2: legano. Sì, ci sono anche io,
1: Ci sei fino alle 11 e anche la nostra cara Chicca.
2: A Chicca che si è fatta sentire con tutta la sua potenza.
3: È un po' ribellata, insomma.
1: Non gli piaceva forse la scaletta musicale?
2: No, gli ha fatto. Gli ha messo paura Leo.
3: Sì, è stato un gesto poco. Sì, non ha gradito molto e quindi vabbè, ha reagito. Allora, andiamo avanti.
1: E non solo musica, con alcune novità musicali, i concerti, anche se adesso il mese di maggio è stato relativamente calmo fino a metà maggio, poi adesso si riprende il 17 giugno e il 18 con Zucchero che arriva a Zurigo per due serate, e poi ci saranno alcuni artisti italiani che verranno in Ticino: Elisa, Arcomi, Emischilla, Sal Da Vinci, insomma tutto questo in Ticino quest'estate, agli open air, come si suol dire, festival all'aperto. Ma veniamo alla musica attuale, uscita venerdì, perché quasi sempre ogni venerdì escono nuovi singoli, e il 29 maggio è stata anche la data dell'uscita del nuovo singolo di Noemi insieme a Vito Salamanca, che sinceramente non è che conoscessi molto.
3: Non è noto ai più, ovviamente, ma come dicevi tu, il 29 maggio è uscito appunto questo nuovo singolo appunto di Noemi. E tu cosa fai questa sera? Appunto, è stato scritto con Paolo Antonacci, figlio d'arte, ovviamente,
1: sì,
3: che scrive un po'
1: molto,
3: per tutti,
1: per tanti,
3: ormai,
1: anche per Ramazzotti, per Eros. Sì.
3: Assolutamente. Al centro di questa canzone emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità, ecco. E ci sarà anche il nuovo tour Noemi Live 2026, per cui avete la possibilità in Italia di così applaudire e di vedere in concerto, anche perché in Italia, caro Bruno, c'è la possibilità spesso e volentieri di vedere questi grandi artisti anche nelle feste di paese, non necessariamente,
1: certo,
3: spesso
1: anche
3: sono anche degli eventi gratuiti,
1: sì,
3: e quindi
1: ovviamente sì, finanziati dal comune,
3: dalla
1: regione,
3: quindi c'è la possibilità appunto di vedere questi artisti, anche perché c'è anche una polemica in questo momento in Italia del caro prezzi per quanto riguarda i biglietti dei grandi artisti, insomma, che tra un po' bisognerà accendere un mutuo per poter assistere
1: sì.
3: a questi concerti,
1: non
3: per
1: solo
3: cui
1: in Italia, anche qua
3: c'è
1: qua
3: la possibilità, però d'altro canto in queste feste di paese di poter così applaudire i propri beniamini. Ascoltiamo allora questo nuovo singolo di Noemi con Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
0: Non solo musica, ogni domenica alle 10:30 su Radio Lora Italiana.

0: Noemi con Salamanca, Radio Rete Italiana, il nuovo singolo uscito appunto 2 giorni fa. Tu cosa fai questa sera? Mi ricorda un po' Tu cosa fai stasera, no? Canzone di qualche anno fa.
1: Ti ricorda Dario Baldambembo.
0: Dario Baldambembo, esattamente. No, no, no, la canzone, però il titolo, no? Tu cosa fai stasera?
1: Esatto,
0: questa invece tu cosa fai questa sera. Allora, sono usciti tanti brani, diciamo, c'è Oretta Berti anche, un nuovo singolo, che trova sempre dei giovani, insomma, per collaborare. C'è Raff, c'è Ghe Pequeño, Federica Abate, Malika Ayane, insomma ce ne sono tanti. C'è anche Tullio d'Episcopo, nuovo singolo che è uscito la metà maggio e sta promuovendo. Tra l'altro vi proporremo fra qualche settimana anche un'intervista con Tullio d'Episcopo per questo suo ritorno sulle scene, perché è in tour in Italia ed è appunto uscito il suo nuovo singolo che si chiama Miranda. Quindi io non so se vogliamo ascoltarlo oppure...
1: Sì, direi proprio di ascoltarlo.
0: Direi di ascoltarlo, il nuovo singolo di Tullio d'Episcopo, che vedi come inizia con la batteria, ovviamente, lui,
1: certo,
0: percussionista
1: va da sé, va da sé.
0: Tullio d'Episcopo, Miranda.

pasta dell'Iran e sempre padrone che fotte e comanda. Povero popolo con pasta della, che pure non mi ricalda favore, ma si entra!

mortadella, che avevo punto si ribella. Ah, a ciucambare senza padrone.

0: grandi percussioni di Tullio De Piscopo con Miranda, il nuovo singolo, e De Piscopo sarà ospite di Radio Loretelana di Non Solo Musica tra qualche domenica, non mancate. Domenica prossima siamo in diretta, normale, 7 giugno, poi il 14 giugno ci sarà un programma speciale dalle 8 alle 10 del mattino dedicato allo sciopero delle donne, Frauenstreik, quindi il 14 giugno, giornata speciale per Radio Lora che trasmetterà tutto il giorno in mattinata dagli studi e il pomeriggio fuori da Zurigo, dal bus, dal pulmino studio, quindi 14 giugno. Novità discografiche. E ritorna Raff, un nuovo singolo e tra poco un nuovo album di inediti.
1: Esatto, dopo la partecipazione al 76° Festival di Sanremo con Ora per Sempre, torna, come anticipavi appunto, con un nuovo singolo, Pazzi Stupidi Ragazzi. Il brano anticipa l'uscita dell'album di inediti prevista per il prossimo autunno. Questo pezzo racconta un amore istintivo, irrazionale e travolgente, uno di quei legami capaci di resistere al tempo, alle distanze e soprattutto alle differenze. Questo appunto il significato del testo, nuovo singolo quindi estivo in attesa dell'album anche per Raff, Spazi Stupidi Ragazzi.
2: Non solo musica, disco novità.
3: Ciao, sono Raff, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Lora Italiana.
2: Non solo musica, disco novità.

0: Raff, il nuovo singolo Pazzi, stupidi ragazzi, che abbiamo ascoltato alle 10.44 a Radio Loro Italiana, quindi quando mancano ancora 15 minuti alla fine del nostro programma, in diretta dallo Studio 1 della Militarstrasse di Zurigo. Non solo musica. Allora, vediamo un po' le altre novità. Vedo nella lista J-Ax, che ha avuto un grande successo a Sanremo, ha cambiato un po' stile musicale, un po'...
1: Sì, anche lui cerca un attimino di così variare un po', variare un po'
0: un
1: il
0: po'
1: repertorio,
0: country, no? Un po' country.
1: E adattarsi soprattutto a questi tempi discografici in cui la musica italiana effettivamente è abbastanza varia e spesso anche... Anche così, insomma, lascia un po' a desiderare, Bruno, direi. Ecco.
0: Sì,
1: ci
0: sono d'accordo.
1: Pezzi che purtroppo restano poco e che passano così. Il tempo di qualche passaggio radiofonico,
0: esatto.
1: E poi non
0: altri
1: se ne sa.
0: Invece Spotify, sì. Con le nuove classifiche, Amazon Music, allora lì giovani soprattutto ovviamente scaricano anche molti un po' sconosciuti, ecco, anche i nuovi artisti di X Factor e di Amici, insomma, stanno andando abbastanza bene nelle radio, ma come sappiamo dietro ci sono sempre meccanismi di case discografiche, magari altri bravi artisti non riescono a passare.
1: Esatto, nuovo singolo per lui con un tema molto serio, con il no alla violenza e agli estremismi, per difendere la libertà individuale senza cadere nell'odio. Vi consigliamo anche di dare un'occhiata al video, perché il video di Hip Yao, questo è il titolo del brano, che ha un retroscena curioso. Sono protagonisti tre ragazzini, Cami, Mati e Sofia, che si divertono a ballare a seguire il ritmo del brano. Camillo, uno dei tre, è un compagno di scuola del figlio di J-Ax. L'artista ha raccontato in un'intervista che 2 anni fa alla gara di ballo della scuola del figlio lui è arrivato secondo, così gli ho chiesto se voleva ballare in un mio video e mi ha detto di sì. Quindi un video molto molto carino che accompagna questo nuovo singolo di J-Ax, IPO.
2: Radio Loro.

0: E allora la nuova DJ Axe che abbiamo ascoltato, intanto vado a cercare nel computer la canzone che volevamo mettere.
1: Bene, quindi succede anche questo, ovviamente in diretta. Intanto c'è Maria Rosa che ci saluta, ci augura buona domenica e lei ci segue ogni domenica, tranne quando, quando ha da fare qualcos'altro. Ecco, questo ci scrive. Salutiamo Maria Rosa, ecco, e tutti coloro che appunto ci ascoltano fedelmente. Sono tanti. Io incontro spesso molti nostri radioascoltatori fedelissimi, storici, che non si perdono.
2: Io purtroppo sto così talmente lontana che raramente incontro qualche italiano mi può dire no, proprio
1: ecco, qui scatta ovviamente la curiosità, perché insomma uno si chiede dov'è che risiedi, qual è il luogo sperduto, non lo diciamo ovviamente, ma diciamo ai confini,
2: praticamente ai confini con la Germania,
1: quindi hai tutta la nostra solidarietà, va bene.
0: D'accordo, detto questo, ci siamo, è spuntato Tiziano Ferro e non è da solo, e poi ha portato una
1: Ha portato un amico Lazza, e specchio dei tempi, Bruno, io ho notato che tra l'altro lo conosciamo bene, Tiziano, quindi è anche lui vittima di bullismo social, perché ho sentito persone con cui ho parlato dicendo ma Tiziano è ingrassato a dismisura, come se fosse ingrassa anche lui, voglio dire, cioè queste critiche social che davvero non risparmiano nessuno, veramente stanno diventando pesanti, cioè ognuno si sente autorizzato sui social a dire la qualunque, insomma, è ingrassato, poi dimagrirà, voglio dire, non è famoso, ma insomma ha diritto di ingrassare anche lui. È veramente una deriva pericolosa questa qui.
2: Se le persone si limitano a queste cose, vuol dire
1: sì, però i social portano ovviamente
2: che siamo proprio ridotti male,
1: malissimo,
2: veramente però ci sarebbero molte altre cose molto più importanti e molto più significative da commentare al di fuori di quello che poverino se uno è ingrassato o no, insomma. Vabbè,
1: è specchio dei tempi, specchi social. Intanto ha festeggiato i 25 anni di Perdono, il mitico brano che di fatto lo ha lanciato, e ha pubblicato proprio in queste settimane una nuova versione con Lazza. Questo singolo è estratto dall'album Rosso Relativo, che lo ha rivelato in qualche modo, e farà parte dell'edizione deluxe del disco Sono un Grande, registrato a Los Angeles. Il brano vede la collaborazione, come detto, di Lazza, che ha firmato una strofa inedita per questa reinterpretazione del successo del 2001. A voi il giudizio.
3: Disco novità.

0: Tiziano Ferro, perdono, che ci saluta anche.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Lora Italiana, io sono Tiziano Ferro, quello che canta Perdono, ciao.
0: E l'ha cantata, perdono, l'ha ricantata con Lazza.
2: Esatto.
0: Allora, siamo in chiusura per questa puntata del 31 maggio 2026 di Radio Lora Italiana. E i ringraziamenti, siamo i ringraziamenti naturalmente il nostro staff, Leo Paone e Raffaele Golini, che sono stati comunque in redazione fino adesso, e noi tre.
2: Los Caballeros.
3: Intanto noi ufficialmente perdoniamo.
2: Ok. E vi diamo l'appuntamento ovviamente a domenica prossima. Scriveteci. Radio Lora Italiana
3: @hotmail.com
2: l'indirizzo è sempre quello, non cambia.
0: Scriveteci, ascoltateci e domenica prossima di nuovo alle 7 in diretta,
2: e potete riascoltarci a partire credo da domani,
0: da domani su lora.ch, www.lora.ch, andate su Program Sendungen Radio Lora Italiana e ci sono le date, potete ascoltare quella di oggi ma anche le trasmissioni vecchie, ovviamente sono in archivio. Tutto qua. E chiudiamo con una canzone estiva, Summer Funk di Francesco Gabbani.
2: Sì, la nuova proposta di Gabbani, con cui chiudiamo e vi salutiamo augurandovi come sempre di trascorrere una piacevole e soprattutto rilassante
3: settimana. Tanto si raffresca un po',
2: c'è ancora il sole per
0: arriva
2: un po'.
0: Il temporale purtroppo.
3: Arriva il temporale.
2: Bene. Da Leo Caruso,
0: Katia Porri
2: e Bruno Indelicato. Buona domenica.
3: Ciao.
4: Radio Lora Italiana ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima alle ore 7.